0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008,

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: 9 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via, via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: E adesso

0: tutto scompare.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole.

0: Ti sembra apatico, è solo perché non mi agito. Fuori se il sole piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
2: Radio Latte Miele.

0: 5 e 59.
1: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti da Alberto Zanni, c'è anche il signor tenente, buongiorno signor tenente, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Allora, giusto per farvi capire, per il signor tenente sicuramente è una bellissima giornata, perché lo vedo sorridente, anche se un po' stonato, ma lo vedo sorridente, canterino, cioè io ho oggi un diavolo per capello, poi magari vi racconto anche, cioè sai quando parte male la giornata è che ti dimentichi le cose. Anche se proprio qualche giorno fa si diceva che quelli che dimenticano di continuo le cose sono più intelligenti. Vabbè, cerco di capire come proseguirà il giorno grazie all'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 17 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, finalmente arrivano risposte, sblocchi. Buone novità entro domani, in amore presto dovrai esporti.

0: fisico, perché ti sei esposto tanto tra luglio e agosto. Voglia di novità in amore e nel lavoro. Nel lavoro sarai presto accontentato, in amore bisogna capire con chi hai a che fare, troppi alti e bassi. Vergine, non tornare sui problemi del passato, cerca conforto nelle persone che ami e guarda avanti. Sbaglia chi pensa che la Vergine sia un segno privo di emozioni, è troppo logico, legato alla mente. Non è così, spesso si difende, ha paura di rimanere ferito o ferita. Stelle importanti proprio per chiarire le cose che non vanno. Bilancia, idee, soluzioni positive, ideali da portare avanti, perché non ci dimentichiamo che la Bilancia è un segno d'aria e quindi crede nelle cose che fa. Devi essere più deciso e dire chiaramente ciò che non funziona. Scorpione, periodo molto interessante. Innanzitutto potrebbero arrivare delle buone risposte. Se ultimamente hai avuto dei problemi personali, di lavoro, qualche mancanza a livello economico. Vi ricordate il transito di Giove dissonante che da luglio sta tenendo i nati Scorpione con il fiato in sospeso? Ecco, possibili buone opportunità sul lavoro, studio, esami, soldi che avranno compimento tra ottobre e novembre. L'amore ti chiama, Venere nel tuo spazio zodiacale. Sagittario, tanta energia, voglia di libertà, ottimo momento per progetti futuri e nuovi amori, e poi l'avventura ti piace. Sarebbe bello in questo periodo se riuscissi ad organizzare un viaggio, qualcosa di divertente accanto alle persone che ami di più. Capricorno, prudenza con soldi e conti per colpa di quel Mercurio storto che dice probabilmente c'è qualcosa che non va. Poi se devi amministrare soldi, se è capo di un'azienda o comunque hai delle responsabilità, è un peso doppio. Anche Saturno dice di non fare il passo più lungo della gamba. Intanto pensiamo all'amore, perché c'è più tempo per stare accanto ad una persona. Anticipo che il weekend sarà favorevole in questo senso. Acquario, torna energia, ma non posso dimenticare che le ultime settimane vestate da Giove, Venere, sono state un po' pesanti, quindi restano aperte questioni economiche, probabilmente hai fatto un acquisto incauto, magari sei arrabbiato con qualcuno che non ti dà quello che vorresti. Potresti aver bisogno di stare un po' da solo, soprattutto in queste ore. Pesci, tante cose da gestire, ma il periodo è molto positivo. Non fermarti. Amore e futuro sono favoriti. Addirittura chi ha una storia ufficiosa da tempo potrebbe pensare di legalizzarla. Weekend ideale per ritrovare serenità. Vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Quindi, ascoltando Paolo Fox, la giornata dovrebbe andare da Dio, proprio come ha raccontato e cantato Brush. Sigla!
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con sé.

0: Allora, buongiorno, buongiorno, cioè vuol dire che è un giorno buono, no? Però se uno si dimentica a casa il portafoglio e ti dimentichi di prendere magari le varie cose che ti servono per la giornata, cioè vuol dire che c'è un problema, vuol dire che uno parte che è già nervoso di prima mattina. Gli automobilisti, che magari alcuni in Italia stanno incontrando il brutto tempo, perché ci sono alcune zone, ma anche qui in Lombardia ci sono alcune zone dove sta piovendo, quindi vi lascio immaginare come possano essere tranquilli anche gli automobilisti. Però saluto una categoria, quelli che vanno tranquilli soprattutto a quest'ora del mattino, e sono i camionisti. Ciao! Vi suoniamo? Mi. Non c'è stamattina, vabbè, ma ve lo faccio io. E perché è così? No, accendi il computer e ti sfarfalla il monitor. Poi cos'è che c'è ancora? Ah, arrivi in radio e dice: ciao Zanni, vuoi un caffè? Il signor tenente, guarda, oggi è una giornata così, non so se è proprio un buongiorno. E lui ti risponde: sei un boomer. Ma è possibile che i documenti non li metti sul telefono? Dovresti mettere le carte sul telefono, perché se ti succede una cosa del genere, sei fregato. Vabbè, però ragazzi, io vi ho raccontato le mie sfighe, però ci sono anche delle buone notizie, ma queste ve le racconto tra poco. E adesso è il momento del nostro diciamo così, della nostra frase motivazionale che siamo andati a rubare a William Shakespeare. Il nostro corpo è un giardino, la volontà è il giardiniere.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Innamorarsi. Latte e miele.

Duetto tra noi, canzone di Malika Ayane qui su Latte e Miele. Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa è Colazione da Zanni. Sono Alberto Zanni. Dall'altra parte del metro c'è il nostro tenente che si occupa della parte tecnica. E vabbè, vi ho raccontato le mie sfighe. Devo salutare Ettore che scrive: Alberto, guarda che oggi è il 17. Vabbè, ma non è venerdì 17, è solo giovedì 17. Dici che porta sfiga anche sta roba? Boh, speriamo di no. Intanto c'è una buona notizia e riguarda tutti noi che abbiamo un'auto, soprattutto di piccola cilindrata, perché a quanto pare il governo ha abolito il bollo auto per il 2027. Cioè, quindi non facciamoci film. Poi hanno detto quando sarà il momento cercheremo di rendere definitivo questo decreto legge e vedremo se riusciamo a togliere un po' di spese agli italiani. Sì, vabbè, si parla del bollo auto che molti dicono vabbè, ma è una spesa inutile, come ce ne sono tante nel nostro paese. E poi le accise le hanno prolungate, cioè hanno tolto una parte di accise, le hanno prolungate, scusate, fino al 10 di ottobre, dovrebbe essere così. Adesso poi vado a verificare la data, sto andando un po' a memoria in base a quello che questa notte ho visto sui vari portali di informazione. Sì, però uno anche lì si lamenta, dice vabbè, ma le classiche quattro chiacchiere da bar, no, di prima mattina, si abbassano le accise, oh, ma come mai la benzina aumenta? Lì dipende in realtà da tutt'altro, perché il vero problema è la raffinazione, il prezzo della raffinazione, non tanto delle accise. Vabbè, raccontateci le vostre opinioni al nostro WhatsApp. Adesso Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, la canzone di Gianna Nannini qui sul Latte Miele. Ho commesso un meraviglioso errore, quella della data del prolungamento delle accise, che non è il 10 di ottobre ma è fino al 5 di ottobre, però hanno fatto questa cosa fino al 25 di settembre. Lo sconto sarà pari a 12,2 centesimi al litro IVA compresa, mentre dal 26 settembre al 5 di ottobre la riduzione alla pompa scenderà solamente di 6,1 centesimi al litro. Vabbè, speravamo qualcosa in più, però come dicevo prima il prezzo della benzina lo determina chi insomma fa la raffinazione, quindi il prezzo è quello. Tra l'altro mi segnalavano al nostro WhatsApp che negli Stati Uniti la benzina costa un euro. Ok, noi siamo a 2 euro e passa, 2 euro e 20, 2 euro e 24, una cosa del genere, mentre le autostrade addirittura non si pagano. Vabbè, se volete essere dei nostri 335-787-1910, e aspetta perché dobbiamo salutare la nostra amica che ci dà il buongiorno tutte le mattine, dice solo in fase di ristrutturazione, ancora un attimo e sono pronta. Buongiorno, ciao Giovanna che ci ascolta da Reggio Calabria.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: ho un'idea.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'odore del pane caldo di prima mattina è una delle cose più belle per chi si sveglia molto presto la mattina. Un'altra delle cose belle è ascoltare il latte e miele, soprattutto quando si fa il viaggio indietro nel tempo. Cominciamo dai ricchi e poveri.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Mi raccomando, se state guidando come Giuseppe che fa il camionista, andate tranquilli. Si trova in Abruzzo in questo momento, direzione Bari, dice: ma lo sai Alberto che il pieno del mio camion supera i 1100 euro? Ragazzi, tanta tanta roba, paura, paura. Non parliamo di cose brutte, dai, che è mattina presto, noi vogliamo svegliarci con il profumo del pane, come dicevo prima. Tra l'altro ho una curiosità, voi avete mai mangiato la ciabatta? Avete presente, no, la ciabatta, quella che si mette ai piedi, no? Croccante fuori, morbida e piena di grandi alveoli dentro, è ormai uno dei pani italiani più conosciuti. Pensate che la storia è davvero curiosa e nasce dall'intuizione di Arnaldo Cavallari. Avete presente chi è? Quello che guidava i rally, faceva i rally, pilota di rally e tra l'altro anche imprenditore veneto. Bene, Cavallari, prima di dedicarsi alla panificazione, aveva conquistato per ben 4 volte il campionato italiano di rally. Nel 1982, osservando che nelle paninoteche italiane si usava soprattutto la baguette francese, ebbe un'idea: creare un pane altrettanto adatto ai panini, ma tutto italiano. Così, con il panificatore Francesco Favaron, mise a punto la ricetta della ciabatta, chiamata così per la sua forma, che ricordava insomma una pantofola. Oggi, a quasi 40 anni dalla sua nascita, quella che era l'idea di un ex pilota è diventata una vera e propria icona della panificazione italiana. Quindi salutiamo anche la categoria dei panettieri, perché sapete che ogni giorno noi salutiamo una categoria diversa. Quindi buongiorno a tutti i panettieri, e questa davvero è una curiosità che abbiamo voluto regalarvi all'interno di Colazione da Zanni. Adesso invece torniamo ad ascoltare grandi successi. La musica è quella di Laura Pausini insieme a Kylie Minogue, Limpido.

0: Laura Pausini con il limpido qui su Latte Miele. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno all'Italia, buongiorno al signor Tenente, buongiorno a quelli che ci stanno scrivendo al 335-787-1910. Noi italiani, grazie non solo alla buona notizia che vi ho dato stamattina con il taglio del costo del bollo per le auto, quelle più piccole, siamo un popolo che continua a risparmiare nonostante il caro vita e le tensioni internazionali. Secondo un'indagine, il 56% riesce ancora a mettere da parte denaro in media all'11,9% del reddito. Parliamo di un patrimonio finanziario complessivo di circa 5.400 miliardi di euro, cioè insomma soldoni. Ma emerge un dato significativo che cresce fortemente la paura di rischiare. L'avversione al rischio raggiunge il livello più alto mai registrato dall'indagine, soprattutto tra i giovani. Eppure quasi il 72% degli investitori ha portafogli poco o per nulla diversificati. La casa comunque resta il principale simbolo di sicurezza, rappresenta circa 2/3 del patrimonio familiare medio e il 79% degli italiani intervistati vive in un'abitazione di proprietà. Insomma, noi italiani risparmiamo ancora, ma lo facciamo soprattutto per proteggerci dagli imprevisti, e quando si tratta di investire prevalgono sempre prudenza, mattone e ancora oggi il rapporto diretto con la banca. E allora qui la domanda sorge spontanea: ma voi siete cicale, cioè che spendete e avete le mani bucate, o formichine che mettete da parte? 335-787-1910, adesso la linea agli amici di ilmeteo.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Mohamed Ali, la canzone di Marco Mengoni qui su Latte Miele. Velocemente saluto Davide di Napoli, dice: mia moglie è una formichina, io diciamo cicala. In casa abbiamo un ottimo sistema di controllo reciproco. Beh, vi compensate. Poi da Roma c'è Paola: sono una via di mezzo tra formichina durante l'anno e cicala appena arriva la tredicesima. Vabbè, ma anche la quattordicesima. Vanno spese per i regali di Natale, anzi tra poco secondo me dobbiamo già iniziare a pensare a cosa fare come regali di Natale, perché sicuramente se li acquisti con largo anticipo risparmi qualcosa. C'è anche Silvia da Bologna, dice: cicala senza vergogna, i soldi servono anche per godersi la vita. Certo che cerco di non arrivare a fine mese con il portafoglio vuoto. Adesso raccogliamo altri messaggi e sicuramente ve li giro tra qualche minuto qui su Latte Miele.
1: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Siete su Radio Latte Miele, buongiorno da Alberto Zanni e soprattutto sveglia quelli che fanno parte del club della colazione, ma quelli della seconda ora, quelli che si svegliano più tardi, che magari cominciano a lavorare alle 8, alle 9 del mattino. Buongiorno, è giovedì 17 settembre e tra poco vi devo raccontare una storia davvero assurda.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, qui sul latte miele. Pensate se nella Coca ci metti anche un po' di rum, e se poi esageri, ragazzi, vai veramente fuori di testa. C'è una storia decisamente insolita che vi devo raccontare, che è avvenuta in provincia di Udine. Un uomo in evidente stato di alterazione dopo aver bevuto troppo alcol si è ritrovato con la testa incastrata nello stretto tra il water e bidet, lo stretto spazio, quello che c'è tra il water e il bidet, avete presente? Non riuscendo più a liberarsi e trovandosi in una posizione anche piuttosto dolorosa, è stato lui stesso a chiamare il 118. Quando sono arrivati però i sanitari non sono riusciti a tirarlo fuori e si è reso necessario addirittura l'intervento dei vigili del fuoco. Ma tu puoi rimanere incastrato tra il bidet e il water? Vabbè, insomma, una situazione davvero surreale che si è conclusa con l'arrivo dei pompieri e con una storia che probabilmente sarà difficile da raccontare senza un certo imbarazzo. Vabbè, comunque, cioè, io capisco che tu stai male, però mettere la testa tra il water e il bidet, rimanere incastrato, ma quanto stretto era questo spazio? Bah, veramente ci sono delle situazioni assurde, e questa, diciamo, che è una delle poche, lasciatemi il termine, pulite, perché poi ce ne sono altre che ci raccontano sanitari che ve le lascio immaginare, no? Situazioni dove uno si trova al pronto soccorso in evidente stato di imbarazzo. Adesso ritorniamo a fare le persone serie, ma con il sorriso, anche perché dobbiamo dare la linea alla nostra redazione per le prime news della giornata.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da 3 ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato, altri 2 denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne. Si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.

0: Smart.
1: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
2: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
3: Latte Miele.
4: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
5: Latte Miele.
6: Siamo eterni come il bacio di Clint.
5: Latte Miele.
7: Ti bacio ancora mentre dormi.
3: Radio Latte Miele.
5: La tua musica italiana.
8: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore.

La città degli angeli, Achille Lauro. Certo che la storia del bidet, della persona che è rimasta incastrata, vi ha colpito molto. Padova presente questa mattina nel club della colazione, c'è Silvia. Dice: secondo me i vigili del fuoco non avevano mai ricevuto una chiamata del genere, ma te credo, cioè, è la prima volta che sento una cosa del genere. Francesca da Ancona dice: una cosa è certa, dopo questa storia, prima di bere un bicchiere in più ci penserò due volte. E vabbè, dai, mica finirai anche tu incastrata tra il bidet e il water. Poi lo spazio doveva essere talmente minuscolo. Tra poco invece, sapete cosa facciamo? Lanceremo quello che è il nostro quiz a colazione, come d'abitudine nella seconda ora di colazione da Zanni. Abbiamo le bambole di Pezza ritornate con questa canzone dedicata proprio a questo mese, settembre.

0: Un saluto a Luca di Milano. Buongiorno Luca, no, mi rido perché ha mandato un messaggio, dice: sto pensando di chiedere come benefit aziendale di poter dormire in ufficio dopo aver visto quanto costa la benzina. Te credo. Buongiorno anche ai bambini che stanno andando a scuola, anche ai ragazzi, quelli che a quest'ora sono già sul pullman o sul treno, sia direzione lavoro sia direzione scuola. Vogliamo prenderla molto alla leggera, no? In questi giorni sto facendo il nostro quiz a colazione molto molto semplice, proprio per aiutare a stimolare la mente dei più piccoli. Iniziamo con il quiz, ve lo dico subito: mi puoi piantare ma non crescerò, ho una testa ma mai ragionerò, chi sono? Ve lo ripeto: mi puoi piantare ma non crescerò, ho una testa ma mai ragionerò, chi sono? 335-787-1910.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: umano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
3: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo, con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Siamo pronti a farci un bel viaggio nel tempo e anche a rilanciare quello che è il nostro quiz a colazione. Mi puoi piantare? Non crescerò una testa, ma mai ragionerò. Chi sono? Intanto vi dico che arriva Renato Zero, Triangolo.

Loredana Bertè, jazz qui su Latte Miele. Buongiorno, colazione da Zanni. Saluto Luciano di Roma che puntualmente mi manda le sue foto in bicicletta. Dice la benzina aumenta, io pedalo e così ho risolto il problema. Hai perfettamente ragione. L'importante è avere sempre nelle orecchie Latte Miele. Buongiorno, buongiorno a tutti. I fan di Vasco sono un po' in agitazione perché hanno scoperto che il grande Vasco Rossi è in ospedale, ma è stato operato per un problema alla schiena, però fortunatamente si è già ripreso, è già in piedi. Era un'operazione tra l'altro programmata da tempo. Si sa, quando uno ha mal di schiena poi ti vengono quelle ernie, ragazzi, insomma, poi per uno come lui che inizia ad avere anche una certa età e che continua a saltare da un palco all'altro, ecco, forse è meglio curarsi e intervenire subito, magari prima dei live del 2027. Adesso c'è Luciano Ligabue, questa è la mia vita dal 2002.

0: Ligabue qui su Latte e Miele. Intanto saluto Fiorella da Belluno, dice che la vicenda del signore incastrato tra il bidet e il water le ha sbloccato, diciamo così, un ricordo. Dice: io ho un passato da maestra, un povero gatto randagio, non credo ubriaco, però è entrato a scuola di notte e si è incastrato con la testa nella ringhiera che portava al secondo piano. Dice: non vi dico, i bambini piangevano insieme al gatto, uno psicodramma collettivo. Ciao Fiorella. Io adesso invece torniamo a noi, perché è il momento e anche l'ora di dare la soluzione al nostro quiz a colazione. Mi puoi piantare ma non crescerò, ho una testa ma mai ragionerò. Chi sono? Saluto Antonietta di Torino che scrive il chiodo, c'è Fabrizio che scrive il chiodo, c'è un vocale, sentiamo chi è.
1: Ciao Radio Latte Miele.
0: Ciao.
1: Io sono Anna. Io sono Elena da Torino. Per me la risposta è il chiodo.
0: Il chiodo. Anche Pamela scrive il chiodo. Giulio, anche lui scrive il chiodo. C'è anche qualche altro vocale, sentiamo.
2: Sono i chiodi.
0: Chiodi?
2: Sono Franco da Faenza, sono i chiodi. Ciao.
0: Ciao. Vediamo.
3: Buongiorno Latte Miele, sono Luca da Torino. Probabilmente sono i chiodi.
0: Probabilmente. Buona giornata. Ciao, buona giornata anche a te. Sì, probabilmente. Certo, è la risposta esatta. Devo dire che siete stati bravissimi. Avete indovinato tutti il nostro quizzone a colazione. Così almeno è partita meglio questa giornata di giovedì 17 settembre. Partita un po' così così, ma migliorata.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
11: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota il numero 0861 1751 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
12: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Latte e miele.

0: mia gamba dondola.
1: E lo dico qui su Latte e Miele, siamo quasi arrivati alla fine, signor tenente, ormai tra pochissimo i saluti, però ne approfitto per ricordare, visto che siete in tanti all'ascolto in questo momento, che se volete fare degli auguri, buon compleanno, ci mettiamo dentro anche uno scherzetto, non è mica quello il problema, magari ad una persona cara, al vostro fidanzato o la fidanzata, volete dargli la sveglia, ecco, mandateci il contatto attraverso il nostro WhatsApp, il 335 787 1910. Poi più avanti avremo anche lo scroccone della colazione, quindi potete anche venire in studio, magari se siete in zona, capitate a Milano, ce lo dite prima ovviamente, perché sennò qua le guardie non vi fanno mica entrare, ragazzi, non è mica così semplice accedere agli studi di Latte e Miele, quindi se volete scoccare la colazione non c'è un problema, non c'è nessun problema, scriveteci e vi porteremo direttamente in diretta con Colazione da Zanni su Radio Latte e Miele.

0: 7:58.
1: Prima di salutarci definitivamente devo fare gli auguri a Tonina, zia Tonina, così la chiama Nunzia dalla Sardegna, che ci ha scritto questo messaggio al nostro numero di WhatsApp, quindi tanti auguri a tua suocera. Intanto abbiamo il principe...
2: Il suocero?
1: Sei suocero?
2: Sono il suocero di Radio Latte Miele, buongiorno.
1: Il suocero dell'infotainment.
2: Esatto. Ma Tonina di dov'è esattamente? Non lo sappiamo.
1: Ha scritto...
2: Diccelo Nunzia, a me piace invece sapere i paesi, sono un grande fan dei borghi e dei paesi, quindi sì, mi piace
1: saperlo. Dalla Sardegna, ma
2: neanche
1: lo sappiamo,
2: la provincia ci dice.
1: No, niente, guarda. Vabbè. Buongiorno,
2: buongiorno. È un eccellente giorno.
1: Ecco,
2: è meraviglioso.
1: Adesso ascolteremo tutte le notizie più importanti di questa giornata.
2: Ce ne sono parecchie.
1: Ce n'è anche qualcuna bella.
2: Belle, così. Sai che no, ma a nessuno interessa, perché tutti dicono sono sempre brutte notizie. Poi in realtà hanno fatto esperimenti con programmi televisivi, radiofonici, giornali di buone notizie, non li guarda nessuno, non li compra nessuno, non li vede nessuno. Quindi diciamo che diamo quello che il pubblico vuole.
1: Va bene, tra poco chi c'è?
2: Chi c'è? Chi Paolo c'è? Fox, chi è che c'è?
1: Ciao, a domani.
2: Ciao.
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 17 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, finalmente arrivano risposte, sblocchi, buone novità entro domani, in amore presto dovrai esporti. Il Toro fa grandi scelte in questo periodo, ma vanno gestite con attenzione. Insomma, chi vuole compiere un grande passo non deve agire per vendetta, per rabbia o per fare arrabbiare qualcuno, magari un ex. Lavoro ancora faticoso. Gemelli, fermati e rifletti prima di agire, evita di fare troppe cose insieme e cura di più il tuo benessere psicofisico. Cancro, questo è un periodo di rivincita, quante volte l'ho detto, in particolare perché ha cambiato gruppo, ruolo negli ultimi tempi. Attenzione però in famiglia e in casa, soprattutto se ci sono dei figli, i genitori sembrano un po' preoccupati. Leone, ottime 48 ore con recupero di energia e risultati positivi. Hai tanto da recuperare, soprattutto a livello psicofisico, perché ti sei esposto tanto tra luglio e agosto. Voglia di novità in amore e nel lavoro. Nel lavoro sarai presto accontentato, in amore bisogna capire con chi hai a che fare, troppi alti e bassi. Vergine, non tornare sui problemi del passato, cerca conforto nelle persone che ami e guarda avanti. Sbaglia chi pensa che la Vergine sia un segno privo di emozioni, è troppo logico, legato alla mente. Non è così, spesso si difende, ha paura di rimanere ferito o ferita. Stelle importanti proprio per chiarire le cose che non vanno. Bilancia, idee, soluzioni positive, ideali da portare avanti, perché non ci dimentichiamo che la Bilancia è un segno d'aria e quindi crede nelle cose che fa. Devi essere più deciso e dire chiaramente ciò che non funziona. Scorpione, periodo molto interessante. Innanzitutto potrebbero arrivare delle buone risposte se ultimamente hai avuto dei problemi personali, di lavoro, qualche mancanza a livello economico. Vi ricordate il transito di Giove dissonante che da luglio sta tenendo i nati Scorpione con il fiato in sospeso? Ecco, possibili buone opportunità sul lavoro, studio, esami, soldi che avranno compimento tra ottobre e novembre. L'amore ti chiama, Venere nel tuo spazio zodiacale. Sagittario, tanta energia, voglia di libertà, ottimo momento per progetti futuri e nuovi amori. E poi l'avventura ti piace, sarebbe bello in questo periodo se riuscissi ad organizzare un viaggio, qualcosa di divertente accanto alle persone che ami di più. Capricorno, prudenza con soldi e conti per colpa di quel mercurio storto che dice probabilmente c'è qualcosa che non va. Poi se devi amministrare soldi, se è capo di un'azienda o comunque hai delle responsabilità, è un peso doppio, anche Saturno dice di non fare il passo più lungo della gamba. Intanto pensiamo all'amore, perché c'è più tempo per stare accanto ad una persona. Anticipo che il weekend sarà favorevole in questo senso. Acquario, torna energia, ma non posso dimenticare che le ultime settimane, vessate da Giove, Venere, sono state un po' pesanti, quindi restano aperte.

0: Partiamo con Antidroga, Emma, insieme a Fabio Fibra qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno, buon giovedì 17 settembre da Francesco Bianco e da Simone che è in regia al suo debutto qui a Radio Latte Miele. C'è la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

0: ebook e tutti gli italiani stanno cercando sul libretto della macchina, perché sapete che ieri è arrivata questa decisione da parte del Consiglio dei Ministri di cancellare per il 2027, e al momento solo per il 2027, una delle tasse più odiate effettivamente dagli italiani, che è la tassa, il bollo, insomma, per intenderci. Le auto da 80 kWh in giù nel 2027 non lo pagheranno. Io sto guardando i modelli di macchina e non sono un grandissimo esperto, mi sembra che da 80 in su siano macchine abbastanza prestigiose, quindi se avete quelle macchine vi pagate il bollo. Comunque se ne sta parlando molto, perché giustamente Giorgia Meloni dice l'abbiamo tolta solo per il 2027 perché solo per il 2027 avevamo la certezza della copertura, ma nella prossima legge di bilancio renderemo questa come dire, questa cancellazione di questa tassa permanente. Vedremo.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro.

0: Lidl, vale davvero.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
4: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
5: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19.20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli Alfa insieme a Gigi D'Alessio, che hanno cantato e sono esibiti su con questa canzone, sulle note di questa canzone, davanti al Belvedere di Sant'Antonio Posillipo. Ormai anche Alfa è diventato napoletano. Comunque è interessante questa collaborazione. Tra l'altro Alfa sta spesso collaborando con i grandi della musica italiana, Gigi D'Alessio appunto, anche Jovanotti, e poi l'ha fatto anche con Roberto Vecchioni, con Manu Chao, che è invece catalano. Va bene, allora parliamo sempre di quello che è successo con la cancellazione per il 2027 del bollo dell'auto fino a 80 kWh, però c'è un problema, nel senso che non ci spiegano come riusciranno a compensare le regioni, perché il bollo auto in realtà è una tassa regionale che porta tra l'altro circa 7 miliardi di euro nelle casse delle 20 regioni italiane, e quindi ci dovranno spiegare come faranno le regioni, anche perché è il 5,7% del totale delle entrate regionali, e quindi stiamo parlando di tanti soldi. Sapete che le regioni hanno molte spese, anche perché hanno in mano anche la sanità pubblica, quindi vedremo da dove prenderanno questi soldi, perché ieri ancora non ce l'hanno spiegato.

0: Kintsugi, la nuova canzone di Elisa qui su Radio Latte e Miele. Sapete, no? Il Kintsugi è questa tecnica di restauro giapponese, moltissimo spesso anche sui social ci sono i meme, no? Con il vaso rotto, e poi c'è questa venatura in oro perché loro la evidenziano, la rottura, perché diventa quasi una cosa bella il fatto che si sia rotta. Allora parliamo invece del cecchino di Roma Prati, perché ieri si è presentato in caserma e si è autodenunciato. Allora, il cecchino di Prati, che era l'uomo di 50 anni che vive tra l'altro in via della Giuliana a Roma e che sparava alle donne che passavano da lì, sapete che è successo anche a una scrittrice di essere colpita al braccio da un pallino, per fortuna un pallino di plastica, anche se fa molto male. Se avete visto le immagini, la signora sanguinava molto anche. Allora, si chiama Edoardo Crescimanno Ciardiello e vive proprio appunto di fronte al punto in cui Cristina Stilitano, la scrittrice di cui vi parlavo prima, è rimasta ferita. La sua identità ha stupito la stessa vittima, perché anche la vittima lo conosceva, perché lei e i residenti del quartiere sospettavano di altre persone, ma non di lui, che è un signore tranquillo di 50 anni. Perché lo faceva? Per noia.
1: Radio Latte Miele, Wake Up.

0: detto Zanni, quello di colazione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate, mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pineto e di Silvi Marina in entrambe le direzioni in provincia di Teramo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
9: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
8: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
9: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
8: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
14: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
15: Latte e miele.

Quando torniamo qui su Radio Latte e Miele capiremo quali sono le città più care in Italia. Ci sono molte sorprese. Prima vi lascio ai Mattia Bazar con Ti sento, poi c'è Spagna con Gente come noi. A tra poco.

0: Ed ecco la Spagna con Gente Come Noi. Nel 1995 vinse, arrivò terza al Festival di Sanremo di quell'anno. Allora, l'avete vista anche alla Notte delle Hit con la scritta Lupetto sono felice perché ha ritrovato il suo gatto dopo 5 mesi. Dunque, vi dicevo delle città più care in Italia. Ci sono delle sorprese. Questa classifica è stata elaborata dall'Unione Nazionale Consumatori. In vetta c'è Rimini con un'inflazione tendenziale del 3,9%, e poi medaglia d'argento per Bolzano, più 3,6% rispetto a un anno fa, mentre sul terzo gradino del podio sale Verona, più 3,8%. In pratica sono le città dove è aumentato di più il costo della vita, cioè vivere in queste tre città costa molto di più rispetto all'anno precedente. Quarto posto Pistoia, più 3,7%, e a sorpresa c'è la città siciliana di Siracusa che con il 4,5% alla seconda inflazione più elevata d'Italia. Poi Udine, Lecco, Como, Terni, Arezzo e Reggio Calabria. Come vedete, ci sono molte sorprese, perché tendenzialmente quando si pensa alle città più care d'Italia si pensa sempre a Milano, Roma, Torino, Napoli, le grandi città italiane. In realtà non significa che sono le più care in assoluto, ma sono le città in cui è aumentato di più il costo della vita.
1: Latte e miele, wake up!

0: Sognami, eccolo, Biagio Antonacci. Questa canzone compierà 20 anni l'anno prossimo. Tra l'altro, in una intervista al Corriere della Sera recentemente ha spiegato che se avesse 20 anni oggi sarebbe un trapper. Per lui Club Dogo e Fabri Fibra sono un punto di riferimento, e tra l'altro con Eros Ramazzotti passeggia tra le vigne bresciane, parlando di agricoltura. Allora, vigne bresciane che già questa mattina sono state bagnate da forti temporali, perché è arrivata ieri sera, stanotte, insomma, una perturbazione piuttosto forte ed è arrivata da est. Le prime regioni a essere colpite sono state quindi il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, appunto la parte est della Lombardia e anche l'Emilia Romagna. Durante la giornata dovrebbe piovere anche forte durante tutta la giornata, in realtà al nord del paese. Questo da una parte abbasserà le temperature, dall'altra insomma c'è il rischio, sapete quando piove, ormai piove veramente molto forte. Attenzione, perché comunque il weekend soprattutto al nord sarà bello e da settimana prossima tornano i 30 gradi.
1: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
4: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Spot.
7: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. 2 giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguiti sui social.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 quadri, dove se mangia se beve lumi.
11: Ristorante Country House 3 quadri, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 quadri è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3 quadri, dove se mangia se beve lumi.
12: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.
13: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
14: Latte Miele,

0: Neck, uno di questi giorni qui su Radio Latte e Miele. Allora, stavamo parlando prima del tempo e parlavamo anche di Biagio Antonacci, ora parliamo anche di Ed Sheeran. Sapete, il grande cantante britannico che è davvero un idolo generazionale, i suoi concerti sono vendutissimi anche da noi in Italia. Tra l'altro lui spesso è in Italia, a me è successo di incontrarlo una volta in Umbria, e tra l'altro è uno che vuole parlare italiano. E comunque, cosa ha fatto? Ha mandato via, lui dice è stato il promoter, però ha mandato via un artista che si chiama Macklemore da il suo palco, che avrebbe dovuto aprire i suoi concerti negli Stati Uniti, perché molte città americane si erano lamentate del fatto che questo Macklemore avesse parlato a favore della Palestina. Da lì è successo un casino, perché adesso nessun artista vuole più cantare con Ed Sheeran durante questo tour. Tra l'altro anche alcuni membri della band che lo accompagnano da sempre si sono ritirati da questo tour, e quindi il tour stesso come dire, è a rischio, perché lui continua a dire io non c'entro niente, però effettivamente non ha difeso come dire la possibilità di Macklemore di parlare. In realtà ora è stato anche attaccato da Roger Waters dei Pink Floyd, sta uscendo malissimo da questa storia, anche perché in realtà Macklemore non è che avesse detto cose fortissime, aveva solo espresso il suo appoggio alla popolazione palestinese, quindi niente di antisemita.
1: Latte e Miele, wake up!

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Due settimane settembre qui su Radio Latemiere. Partiamo così in questa seconda ora insieme con giovedì 17 settembre. Buongiorno da Francesco Bianco e da Simone. Allora, si parla moltissimo di bollo auto, anche noi tra poco.

0: Emilia Romagna e Liguria, già frane a Como questa notte, sta piovendo molto al nord, anche questa situazione la vedremo tra pochissimo, e poi la debacle del Milan che ha perso 2-0 in casa tra l'altro contro i portoghesi del Benfica. Stasera la Juventus se la vedrà con il NEC.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Spot. I want it to be free.
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
9: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, Giulia con Brescia in questa mattina su Radio Latte Miele. Allora, il governo ha sospeso il bollo per alcuni modelli di automobili con potenza fino a 80 kWh. Non sono proprio un genio in queste cose. Comunque, ovunque, su tutti i siti, trovate l'elenco delle macchine che sono esonerate. Attenzione, perché solo una macchina, non è che se io ne posseggo due non pagherò il bollo su entrambe, ma solamente una macchina o una moto potrà essere esente. Questo va assolutamente ricordato. Sono 13,2 milioni i veicoli, ma non è stato contato in questa platea di 13 milioni di veicoli il fatto che se hai due macchine che potrebbero anche essere esonerate, paghi comunque il bollo almeno per una. Quindi dovete farvi i conti e capire quella che vi conviene naturalmente. Poi cosa dire, che ne parlavamo prima, il bollo fa entrare nelle casse dello Stato circa 7 miliardi e mezzo di euro, è la terza patrimoniale, perché sapete che spesso si parla di patrimoniale, non la patrimoniale, ma nel nostro paese già ci sono diverse patrimoniali, c'è l'IMU ad esempio, l'imposta di bollo, il bollo auto, le imposte di registro e la successione, quindi ci sono già tante patrimoniali, questa è la terza. Ma siccome potranno non pagare solo le vetture sotto gli 80 kWh e solo un veicolo per persona, ecco che dovrebbe essere intorno ai 2,3 miliardi la cifra che manca. Vedremo insomma come riusciranno a compensare.
1: Wake up

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il meraviglioso errore di Gianna Nannini, il disco La Teme di questa settimana. Allora, sta piovendo soprattutto al nord, ci sono già un po' di problemi a Como, strade chiuse per alcune frane, allerta arancione in Liguria ed Emilia Romagna, quindi attenzione perché tutta la giornata potrebbe piovere con violenti temporali. Sapete che l'Emilia Romagna l'attenzione è soprattutto lì, perché in diversi casi negli ultimi anni ci sono state alluvioni importanti. Comunque è gialla in Lombardia, Veneto e Umbria, quindi attenzione anche lì. Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana, un violento temporale, vi dicevo, si è abbattuto nella notte su Como con diversi smottamenti e frane lungo alcune arterie della viabilità cittadina.
2: Radio Latte Miele, wake up.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
3: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
6: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90€. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 521202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Latte e miele.

Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: Zucchero con Rispetto qui su Radio Lattimeria. Tra l'altro il 2 ottobre torna nei negozi l'album che contiene anche questa canzone in forma vinile per festeggiare i 40 anni, perché appunto è del 1986. Allora, vi dicevo del Canada, cerchiamo di capire cosa significhi essere membro associato dell'Unione Europea. Innanzitutto va detto che è una proposta della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, quindi 27 paesi dovranno accettarla questa proposta, quindi non è un affare già concluso. Comunque è una novità assoluta, i dettagli tecnici e legali devono ancora essere definiti, ma gli analisti e le fonti istituzionali indicano che questa condizione si baserà su alcuni pilastri, come l'integrazione però senza diritto di voto, la cooperazione strategica e geopolitica e una catena di approvvigionamento sicura. Qual è la lettura di questa decisione di Ursula von der Leyen? Sicuramente è fare uno sgambetto a Donald Trump, perché sapete che Stati Uniti e Canada non se la stanno passando bene, stanno combattendo a colpi di dazi, in realtà guerra iniziata da Donald Trump, per essere sinceri. Il Canada ha reagito orgogliosamente facendo lo stesso, e infatti Trump ha subito parlato dicendo: ci saranno dazi pesantissimi per i paesi dell'Unione Europea se accetteranno, come dire, di far entrare come membro associato dell'Unione Europea il Canada. Quindi vedremo, stanno parlando adesso alcuni leader, capiremo se effettivamente il Canada possa diventare o meno membro associato dell'Unione Europea.
1: Latte e miele, wake up!

0: Muoviti, muoviti, eccolo Giovanotti qui su Radio Latte Miele. Allora, il rapporto degli italiani con l'invecchiamento è segnato da un curioso paradosso. La preoccupazione per il tempo che passa comincia molto presto, io direi troppo presto, intorno ai 30 anni, ma la percezione di sentirsi vecchi diminuisce con l'avanzare dell'età. In pratica, i trentenni hanno l'ansia di diventare vecchi, secondo questa indagine che si chiama, questo studio, anzi, che si chiama Human After All. Praticamente a 30 anni si sentono vecchi, invece più si invecchia veramente e più non ci si sente vecchi. Ecco perché si chiama paradosso dell'età percepita, perché più si invecchia più ci si sente giovani. La percentuale di chi si sente più giovane dei propri anni passa dal 22% al 58%, quindi fino al 62% oltre i 65 anni. Quindi molti giovani si sentono già vecchi quando hanno tra i 25 e i 30 anni, molti vecchi si sentono giovani anche quando hanno 60 anni. E perché accade questo? In realtà è perché i giovani non sentono che ci sia la possibilità di un futuro erosio per loro. Avete visto la situazione internazionale quella che è, e quindi stanno crescendo. Molti sono della generazione Covid, no? Che erano adolescenti durante la pandemia, quindi da quando sono senzienti non vedono belle notizie o speranze per il futuro, e quindi a 30 anni già si sentono vecchi.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
6: fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo, con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
2: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Latte Miele.

0: dicono di me, c'è Cesare Cremonini qui su Radio Latte e Miele. Un flash sulla salute di Vasco Rossi, perché il rocker, che sapete ha 74 anni, si è sottoposto a un intervento di decompressione lombare, quindi alla schiena. L'operazione, programmata da tempo, è andata a buon fine, come rivelato da lui stesso. Ha fatto sapere attraverso i social che è già in piedi e dovrà osservare solo qualche giorno di convalescenza, e dice: la cosa più grave è che mi annoierò un po', quindi è rimasto bello gagliardo. Torniamo anche sulla notizia di cui abbiamo già parlato, del cecchino di Roma Pratiche. Ieri si è consegnato in caserma dai carabinieri. In realtà l'uomo era già stato beccato dai carabinieri, nel senso che già nel pomeriggio di ieri i militari dell'arma erano risaliti a lui, perché aveva acquistato appunto una carabina in zona, e quindi non si fidavano ed erano andati a trovare il signore. Quindi in realtà non è stato solo un atto, come dire, di ripensamento, ma ha capito che tanto era stato beccato.
1: Latte e Miele, wake up!

0: 10 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 17 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, finalmente arrivano risposte, sblocchi, buone novità entro domani, in amore presto dovrai esporti. Il Toro fa grandi scelte in questo periodo, ma vanno gestite con attenzione. Insomma, chi vuole compiere un grande passo non deve agire per vendetta, per rabbia o per fare arrabbiare qualcuno, magari un ex. Lavoro ancora faticoso. Gemelli, fermati e rifletti prima di agire, evita di fare troppe cose insieme e cura di più il tuo benessere psicofisico. Cancro, questo è un periodo di rivincita, quante volte l'ho detto, in particolare perché ha cambiato gruppo, ruolo negli ultimi tempi. Attenzione però in famiglia e in casa, soprattutto se ci sono dei figli, i genitori sembrano un po' preoccupati. Leone, ottime 48 ore con recupero di energia e risultati positivi. Hai tanto da recuperare, soprattutto a livello psicofisico, perché ti sei esposto tanto tra luglio e agosto. Voglia di novità in amore e nel lavoro. Nel lavoro sarai presto accontentato. In amore bisogna capire con chi hai a che fare, troppi alti e bassi. Vergine, non tornare sui problemi del passato. Cerca conforto nelle persone che ami e guarda avanti. Sbaglia chi pensa che la Vergine sia un segno privo di emozioni. È troppo logico, legato alla mente. Non è così, spesso si difende, ha paura di rimanere ferito o ferita. Stelle importanti proprio per chiarire le cose che non vanno. Bilancia, idee, soluzioni positive, ideali da portare avanti, perché non ci dimentichiamo che la Bilancia è un segno d'aria e quindi crede nelle cose che fa. Devi essere più deciso e dire chiaramente ciò che non funziona. Scorpione, periodo molto interessante. Innanzitutto potrebbero arrivare delle buone risposte se ultimamente hai avuto dei problemi personali, di lavoro, qualche mancanza a livello economico. Vi ricordate il transito di Giove dissonante che da luglio sta tenendo i nati Scorpione con il fiato in sospeso? Ecco, possibili buone opportunità sul lavoro, studio, esami, soldi che avranno compimento tra ottobre e novembre. L'amore ti chiama, Venere nel tuo spazio zodiacale. Sagittario, tanta energia, voglia di libertà, ottimo momento per progetti futuri e nuovi amori. E poi l'avventura ti piace. Sarebbe bello in questo periodo se riuscissi ad organizzare un viaggio, qualcosa di divertente accanto alle persone che ami di più. Capricorno, prudenza con soldi e conti per colpa di quel mercurio storto che dice probabilmente c'è qualcosa che non va. Poi se devi amministrare soldi, se è capo di un'azienda o comunque hai delle responsabilità, è un peso doppio. Anche Saturno dice di non fare il passo più lungo della gamba. Intanto pensiamo all'amore, perché c'è più tempo per stare accanto ad una persona. Anticipo che il weekend sarà favorevole in questo senso. Acquario, torna in

0: Partiamo dalla freschezza di Edoardo Bennato ogni settimana qui su Radio Latte Miele. Buon giovedì 17 settembre 2026. Ogni settimana naturalmente il titolo del brano. Anche a 80 anni si può essere freschi e giovani come lui. Buongiorno da Francesco Bianco e da Simone. Allora, vi dicevo di questa sentenza che sta facendo discutere, perché è stato assolto a Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio, ricorderete, tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. Lo ricorderete anche perché era stato ripreso dalle telecamere di questo supermercato e quindi abbiamo visto questo tentativo di rapimento. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali che hanno ritenuto Emil Mortu, 47 anni, romeno senza fissa dimora, incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è attualmente ricoverato in una REMS. Le REMS, non sapete, le strutture, gli ospedali psichiatrici, per farla semplice, è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. E starà 2 anni in questa residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ma la polemica è chi ci garantisce che quando uscirà dopo soli 2 anni da questa REMS non commetta altri crimini?
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur

0: nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Il 19 e 20 settembre ad Acquasanta Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acquasanta Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Terme di Acquasanta, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acquasanta e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termeacquasanta.it. 0736 80 12 68.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
11: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
12: latte miele.
13: Latte Miele.
14: Se mi sognerai.
15: Radio Latte Miele.
16: La tua musica italiana.

0: Partenope, Mark e Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors qui su Radio Latte e Miele. Allora, le elezioni suppletive del 27 e 28 settembre nel collegio di Reggio Calabria rappresentano un importante test politico per la maggioranza di centrodestra e anche per Forza Italia, in particolare a causa dell'esordio del Movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, cioè la prima occasione in cui il partito di Vannacci si confronta a livello nazionale. Allora, Futuro Nazionale ha candidato Domenico Giannetta, medico ed ex capogruppo regionale di Forza Italia, a scegliere un profilo moderato, mina direttamente il bacino di voti storicamente solido, gli azzurri. In pratica cosa succede? Che Forza Italia è molto forte in Calabria, e il fatto che abbiano preso un loro uomo come Domenico Giannetta pone dei dubbi. Forza Italia ha proposto Fabio Roscioli, che è avvocato della famiglia Berlusconi, una scelta difesa dal vertice ma criticata dagli avversari come una candidatura esterna al territorio, perché appunto non è lì in Calabria. Vedremo quello che succederà. Ovviamente comunque si vota il 27 e 28 settembre, amici calabresi, ve lo ricordo, perché poi è molto importante andare a votare, perché poi non potete lamentarvi.
1: Wake up su Radio Latte Miele.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Los Angeles, Giuse e Delizia, partiamo così in questa terza ora. È arrivata anche Matilde Vrizzi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Franci, buongiorno Simo.
1: Allora, con tutti questi diminutivi, mi hanno sgridato perché ho detto vecchio e non anziano.
2: Ma
1: vecchio alla milanese.
2: Perché?
1: Ma perché
2: spieghiamo
1: io sono
2: perché.
1: Vecchio, è per questo che l'ho detto. Parlavo di me stesso e quindi ok. Mi hanno scritto Anna e un altro ascoltatore che non si è firmato, che mi ha scritto vecchio 60, vecchio sarai te, ma è vero, io sono vecchio e non bisogna avere paura delle parole, cioè non è che se dici anziano è meglio, anzi secondo me no, quando dicono persona matura è un po' come quando
2: peggio.
1: Un po' come quando dicono curvy a una donna molto come dire longilinea, curvace.
2: Sì, curvace.
1: Curvace. curvace. E in realtà poi no, il tuo cervello quello pensa, no?
2: Certo,
1: se dico
2: certo,
1: anziano,
2: certo,
1: pensi
2: sì.
1: Comunque
2: a volte le parafrasi sono peggio dell'identificazione.
1: Siamo vecchi,
2: vabbè,
1: vecchi ma ancora combattiamo. Va bene, allora Simone vi augura un fantastico giovedì 17 settembre. Ve lo augura molto giovane, voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Io arrivo come sempre con la perla che apparecchia le nostre 2 ore e mezza insieme questa mattina su Latte Miele. Tu mi insegni che oggi ricomincia la scuola ovunque,
1: sì, anche in Puglia.
2: E quindi oggi l'ispirazione viene dai banchi di scuola, sì. Un giornalista statunitense, Sidney Harris, disse proprio questo.
1: Che disse?
2: Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre.
1: Non so se l'ho capito.
2: Non si capisce subito, ma tra un po'
1: la capisci. No, ora sì, ora l'ho capito.
2: Ora, vedi?
1: È arrivata.
2: Vedi? È arrivata dopo.
3: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
4: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale dalla redazione di Radio Latte e Miele Marche Abruzzo. Regione Marche, Iesi, rimossa la postazione dell'autovelox sulla strada statale 76, resta il limite dei 70 km orari. Tolta dopo le numerose polemiche sollevate dagli automobilisti, rimane però in vigore la limitazione di velocità disposta dall'ANAS per le condizioni del fondo stradale. Civitanova, donne molestate, spaccio e degrado nell'area dietro Palazzo Sforza, petizione di residenti e commercianti. Hanno scattato foto per mostrare la situazione della zona, avviata una raccolta firme indirizzata a prefetto, questore e comune per chiedere maggiori controlli e videosorveglianza nella zona. C'è chi passa la notte nel cantiere del municipio. Fermo. Stop ai bivacchi in tutta Lido Tre Archi. Scarfini firma l'ordinanza. Potranno sostare solo auto e motocicli. Il provvedimento che porta in calce la firma del primo cittadino è stato adottato a seguito degli innumerevoli episodi di bivacco su un suolo pubblico. San Benedetto del Tronto, sottopassi trappola e allagamenti. La giunta vuole una maxi pompa da 300.000 litri l'ora. L'assemblea degli assessori, presieduta dal sindaco Nicola Mozzoni, approva il progetto da oltre 23.000 euro a costo zero per le casse comunali. Nuovi macchinari di ultima generazione per il gruppo volontari di protezione civile, pronti a intervenire nei punti critici durante i nubifragi. Regione Abruzzo, L'Aquila, condanne per la morte di Tommaso nell'asilo di Pile. La tragedia avvenne nell'asilo Primo Maggio di Pile all'Aquila. Il piccolo Tommaso venne travolto da un'auto. Sono state inflitte condanne a un anno e mezzo di reclusione per la dirigente scolastica dell'epoca e a un anno e otto mesi per l'ingegnere responsabile della sicurezza della struttura. San Giovanni Teatino, l'amministrazione comunale di San Giovanni Teatino ha fatto sapere che la festa dello sport, prevista il 20 settembre, è stata annullata. Questa decisione è stata presa per esprimere vicinanza alla famiglia De Cecco, colpita da un grande dolore per la perdita di Giampiero. Giulianova. Sub di Giulianova disperso nelle acque di Messina, si cerca senza sosta Antonio Ridolfi. È disperso da ieri il 49enne originario di Giulianova e sub della Marina Militare. Le ricerche proseguono senza sosta, ma al momento dell'uomo non è stata ancora trovata traccia, nonostante l'importante dispiegamento di forze messo in campo dalle forze dell'ordine e dai soccorritori. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito.
2: Stop. Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
8: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
9: Ormai l'avete capito, da quest'anno Caffè Cliché comincia sempre con il nostro solito viaggio nel tempo, una canzone per decennio, dagli anni 80 fino ai giorni d'oggi. Cominciamo stamattina direi con Raff, va bene? Dall'88, Inevitabile Follia?

0: canzone firmata Laura Pausini del 97, si chiama Ascolta il tuo cuore, ma direi che tra l'ascoltare il vostro cuore, il nostro cuore, e ascoltare Radio Latte Miele, la radio romantica, nostalgica, per antonomasia, poi non ci siano così tante differenze.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour, c'est moi, anche questa mattina fino alle 13 con voi Matilde Colpevole al microfono e Simone in regia, un regista nuovo di pacca, posso dire anche il cognome dato che è Mattina, un cognome speciale, incredibile, si chiama Simone La Mattina, ho chiesto subito La Staccato Mattina e mi ha detto che proprio a causa di questo cognome ha subito nella sua infanzia, nella sua carriera anche scolastica, un sacco di battute ed è per questo che non ti farò quella che è venuta in mente a me. Va bene, non la faccio, non la faccio, magari dopo con un po' di confidenza in più te la faccio. Quindi salutate anche Simone questa mattina al 335-787-1910. Uno degli ingredienti più soliti di questo programma, di queste nostre ore insieme, sono gli elenchi di cose, le liste di cose, o quelle che vi porto io o quelle che mi aiutate ad alimentare voi, tipo tutte le cose che ha messo via il Liga, tutte le canzoni italiane che citano la parola notte. Devo dire che stamattina cominciamo forse con la lista della musica italiana per antonomasia, quella che fa case, libri, auto, fogli di giornale. Avete capito?

0: finire.
1: Esattamente come tante persone chiamano Volare la canzone Nel blu dipinto di blu, tante persone chiamano questa canzone del 2004 di Tiziano Ferro Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, mentre si chiama Non me lo so spiegare. Noi amiamo questi elenchi che arrivano all'interno dei testi musicali, amiamo gli elenchi e le liste in generale, noi di Caffè Cliché, noi che lo facciamo e voi che lo ascoltate, quindi io non vi posso annunciare degli elenchi senza portarvene uno anche oggi, ispiratomi proprio dalla canzone di Tiziano Ferro, Cose che non mi so spiegare. Vado, perché le persone non fanno scendere prima di salire nei mezzi, questo è il più grande mistero della fede per me, perché certa gente non saluta, soprattutto nei paesini. La fisica quantistica ovviamente non me la so spiegare, perché tutti amano l'odore della benzina, io non lo sopporto, perché tutti odiano l'odore e il sapore del coriandolo, perché devo pagare quando ritiro col bancomat, questa se vi ricordate è una citazione di una pubblicità di qualche anno fa, perché non facciamo i semafori con una sola luce che però cambi colore, che passi dal rosso al giallo al verde. Poi certi misteri tra questi me li sono spiegata negli anni, ma me li potete spiegare voi oppure potete aggiungere i vostri misteri della fede. Cos'è che non vi spiegate? Cos'è che vi attanaglia il cervello? Cominciamo così, questo giovedì 17 settembre, 335-787-1910.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
4: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.

La prima vittoria sanremese di Marco Mengoni era il 2013 e noi tutti dal nostro divano di casa acclamavamo l'essenziale, questa canzone. Ecco, mi ispira il titolo di questa canzone, una frase cult della letteratura, del mondo delle citazioni e quindi delle didascalie che poi scegliamo per accompagnare i nostri post, le nostre foto sui social, una frase che viene dal Piccolo Principe, quindi Antoine de Saint-Exupéry, che ci sta in questa giornata in cui finalmente tutta l'Italia, in tutte le regioni si è tornati a scuola. L'essenziale è invisibile agli occhi, una di quelle citazioni come quella da cui siamo partiti questa mattina, che sembra forte, ci vuole un attimino per capirla. Contestualizzandola l'ho capita perché in realtà la frase completa è: non si vede che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Quindi scegli, guarda il mondo non solo con gli occhi ma anche con la tua pancia, perché poi secondo me le decisioni di cuore sono sempre quelle guidate un pochino dalla pancia, da lì tutti i modi di dire segui la pancia, abbi fegato, non avere fegato, eccetera, eccetera, eccetera. Altri misteri della fede invece che abbiamo elencato questa mattina sono stati poi risolti. Per esempio, ci sono persone che amano il coriandolo, ci sono persone che non possono nemmeno avvicinarsi a questa spezia, molto tipica per esempio in tutta l'America Latina. Questo dipende dal, ci dicono gli amici scienziati, dipende proprio dal DNA. Esistono dei geni all'interno dei recettori del nostro naso che prevedono l'odio o l'amore del coriandolo. Quindi se tu hai quel gene dell'odio del coriandolo, ovviamente purtroppo non l'hanno chiamato in questo modo così simpatico, percepirai il coriandolo come detersivo, come sapore di sapone detersivo, altrimenti un sapore agrumato. Ma capirete molto bene che tanti detersivi hanno proprio il sapore agrumato.

0: 11:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: quindi un documentario che si chiama Luciano, prima di tutto, sulla carriera e sul suo filtro personale in base a tutto quello che ha vissuto. Tra l'altro, noi ci interroghiamo sempre durante le ore di Caffè Cliché sul nome, ossessionati dalle parole che poi sbagliamo, sul nome delle fan base dei grandi artisti. Sappiamo tutti che i fan di Renato Zero si chiamano, si fanno chiamare Sorcini, quelli di Claudio Baglioni si fanno chiamare a volte Rimbaglioniti. Per me il migliore rimane sempre i Vascolizzati. Per quanto riguarda Vasco, ho scoperto che uno dei fan club di Ligabue, che è in tour, è ancora in tour per celebrare il compleanno di Certe Notti, si chiama proprio Bar Mario, che è bellissimo. Non è un gioco di parole con il nome d'arte, che poi è anche il cognome di Luciano Ligabue, ma è proprio un ritrovo. Ci vediamo da Mario prima o poi.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
11: Latte Miele. Sapesse

più. Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Latte Miele? Grazie mille all'Ufficio Musica per l'assist, perché volevo proprio andare a Roma adesso con le nostre prossime chiacchiere di Caffè Cliché e quindi la città natale anche di Noemi, tra gli altri. Allora, vado a Roma per spulciare un po' di più una questione che sta diventando virale sui social, in televisione, sui giornali, questa immagine che raffigura un'onda, ovviamente un'onda artificiale, come posso dire, non è un'onda vera di acqua, ok? È un'installazione artistica dell'artista JR in quel di Roma, perché che cosa ha fatto il Papa Leone XIV, ce lo siamo raccontati negli scorsi giorni, per il suo compleanno che è caduto lunedì, compieva 71 anni, si è dedicato l'inaugurazione di una nuova mostra che si chiama Acqua, acqua scritto in latino, quindi al posto della U abbiamo la V, Acqua, meraviglia e catastrofe. Tra i più grandi artisti internazionali che poteva chiamare, ha chiamato anche JR, che ha veramente scolpito, ha posto sopra questi edifici eleganti, immacolati della Biblioteca Vaticana, un'onda enorme, alta fino a 70 metri. E qual è il bello? Il bello è che farci ammaliare da questa opera d'arte basta passare davanti al Vaticano, non dobbiamo entrare da nessuna parte, non dobbiamo pagare un biglietto. Anche il signor JR, nonostante sia un artista francese, ha scelto ovviamente un titolo in latino. Come l'avrà chiamata questa onda incredibile che sovrasta il Vaticano in questi giorni? Diluvium, ovviamente, perché si vuole ispirare al diluvio universale. Adesso però dobbiamo fare una piccola gita a Milano, perché arriva Ernia con dedica. Che

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ennesimo assist della scaletta che ben si accoppia stamattina con le nostre chiacchiere. Ernia con dedica che ci parla all'interno del suo testo dei musei di Milano, perché la dedica è proprio riferita alla sua città natale, una città che ha tradito per andare via perché non si sentiva all'altezza, però poi è ritornato e il resto è storia. Lo ascoltiamo tutti i giorni anche qui su Radio Latte e Miele. Parlavamo anche noi di arte, eravamo davanti all'immensa installazione di JR, questo artista e fotografo francese e graffitista francese, in che senso? Che molto spesso ci ha regalato fotografie ma anche graffiti, quindi quelle opere murarie contemporanee, tanto che lui si definisce un photographeur, quindi gioco di parole tra foto e graffeur, che immagino sia graffitista in francese. Siamo davanti alla Biblioteca Vaticana, siamo in Vaticano, siamo davanti al cortile del Belvedere, quindi da un lato c'è una meraviglia, dall'altro se ci giriamo c'è un'altra meraviglia, e ovviamente la mostra, che si chiama Acqua, Diluvium, Catastrofe e Meraviglia, vuole avere un doppio senso: da un lato la forza distruttrice dell'acqua tutte quelle volte che si possono causare degli eventi climatici estremi, dall'altro l'acqua come la fonte di vita. Quindi il Vaticano mi è anche incredibilmente moderno e critico verso la società. Dopotutto è stato dichiarato da poco dal Papa il nuovo reato, il reato contro il creato, quindi il reato contro il pianeta. Ultima curiosità sull'artista JR, che è sulla bocca di tutti in questi giorni: si presenta sempre in giro con un cappellino e con gli occhiali da sole, quindi potremmo dire che è il Dargen d'amico dell'arte francese, oppure JR ti offendi? Faccelo sapere 335 787 1910.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Spot. Nuova stagione, nuovo stile, Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
5: Latte e miele.
6: Tra le canzoni italiane che sono diventate proverbiali, cioè quelle che ci hanno regalato modi di dire tipo lo scopriremo solo vivendo, c'è sicuramente il titolo della prossima canzone, da cui riparte il nostro viaggio nel tempo nel 1970.

0: se io, Matilde di Latte e Miele, vi dicessi che dopo questa grandissima hit firmata Vasco Rossi dell'85 Ti immagini arrivasse tra poco, se dicessi che la canzone successiva della nostra scaletta di questa mattina fosse Sally, ci credereste? Come se la sento, come se la prendono i bascolizzati o i basconvolti all'ascolto? Cioè, non sto offendendo nessuno, questi sono i nomignoli della più appassionata fanbase di Vasco. Arriva Sally, però, nella versione, nella cover di Fiorella Mannoia, che ha voluto dare uno sguardo diverso, ha voluto raccontare la storia di Sally, vista però dal punto di vista di un'altra donna. Vasco ascoltò la cover e disse: quindi Fiorella, forse io l'ho scritta per te questa canzone, ma senza saperlo.
1: Sally,

0: Che bello amore.
1: Continuiamo a ripresentare questo programma Caffè Cliché al nostro nuovo regista Simone La Mattina con noi questa mattina. Scusa, questa non era voluta, te lo giuro, non volevo ripeterlo. Simone con noi fino alle 13. Un altro ingrediente di questo programma Caffè Cliché è che molto spesso, dopo che ci siamo ascoltati delle canzoni, eleggiamo i tatuaggi di quella canzone, cioè isoliamo alcuni versi che sono così indelebili, sono così forti, sono piaciuti così tanto che o possono, potrebbero diventare i tatuaggi o sono già diventati tatuaggi. E secondo me il caso di Sally è uno dei casi più frequenti, più schiaccianti. Ci siamo ascoltati adesso la cover di Fiorella Mannoia del 96, stesso anno in cui l'aveva fatta uscire Vasco, ma appena la sentì in radio gli chiese per favore la posso rifare anch'io, e lui disse certo, però vedo che non gli ha concesso quel na na na na molto tipico di Vasco Rossi. Cioè mi immagino, ma non sarà mai successo, mi immagino che le abbia detto: Fiorella, rifai quello che vuoi, sei bravissima, cambia un po' anche la visione, il filtro, la narrazione della vita di Sally per strada, però il na na na na è il mio. Qual è il tatuaggio che più ho visto in giro, che ruba, che è rubato da un verso di questa canzone? Lo sapete, io nemmeno ve lo dico, perché la vita è un... non ve lo dico, sennò vi offendo, lo sapete già.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
12: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate,
11: per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
12: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
11: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.

tre giorni arriva il gran finale del tour dei Negramaro di questo 2026, tour che qualche ascoltatore e ascoltatrice di Radio Latte Miele si è portato a casa in omaggio. Questo per ricordarvi che ascoltarci è sempre un'ottima idea, e chissà se all'Arena di Verona la prossima domenica, il 20 settembre, spunterà anche Elisa, no? A riportarci al 2009, a questo grandissimo featuring, grandissima canzone Ti vorrei sollevare, che avete ascoltato sempre qui su Latte Miele. Anche lei sta cucinando, è appena uscito un singolo che anticipa il suo nuovo album, un singolo che si chiama come il suo nuovo album, lo ascoltate anche su Latte Miele, Kintsugi. Il significato di questa parola esotica e giapponese richiama, è il nome di quella tecnica giapponese che consiste nel riparare gli oggetti rotti di ceramica con una lacca mista a polvere oro. Quindi quando vedete quelle ciotole, quei vasi con quelle venature dorate, significa che una volta erano una crepa, e significa che la morale di questa tecnica è non cancello le rotture, le crepe, anzi le metto in risalto, è da lì che entra la luce, ok? Se vogliamo essere proprio incredibilmente romantici. Tra l'altro, che significa? Se Elisa mi esce tra poco con un nuovo disco, probabilmente questo si tradurrà, immagino, a questo punto nel 2027 in un nuovo tour. Quindi se qualcuno se l'è persa in questa scorsa primavera, io ho della fede.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Un'altra immagine di te, un nuovo modo di vedere le cose. È come una che non sai

0: Samurai J che in questo giovedì 17 settembre su Latte Miele ci ricorda che è ancora estate. Cioè l'autunno, quello mentale, è già iniziato, quello meteorologico sta iniziando in questi giorni, quello reale, quello convenzionale non è ancora cominciato e quindi possiamo sognare un altro po'. Tra poco arrivano le news vere e stamattina, perché dico news vere lo capirete tra pochi secondi, stamattina sto ripresentando la mission, il manifesto, la struttura di questo programma Caffè Cliché con voi fino alle 13, perché colgo l'occasione di dare il benvenuto ad un nuovo regista, Simone la mattina, Simone the morning DJ la sera, no, forse DJ the morning, ok? Così diventa la sera, si trasforma, e quindi io do una piccola news che per me è importantissima, per il resto del mondo non lo so, e poi arrivano quelle vere narrate dai giornalisti bravi. Post dell'ultima ora del canale Instagram di Italia 1. Una facciona del bambino, di un bambino in fasce con una cicatrice a forma di saetta, e il testo è questo: tutta la saga di Harry Potter vi aspetta prossimamente in prima serata. Ciò significa, signore e signori, che sta arrivando ufficialmente il Natale.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ.

Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo YouKids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina

0: Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
1: Latte e miele.
2: Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Per me ormai questa canzone è solo, no, solo no, scusa Cioffi, è principalmente la sigla del nuovo programma su Radio Latte e Miele, nuovo morning show, quindi con Alberto Zanni la mattina in queste frequenze gialle dalle 6 alle 8, colazione con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni, a suon di Carmela di Cioffi, che ci ha regalato insomma questa sigla come grande amico di Radio Latte e Miele. Allora, continuiamo a ripresentare questo programma, dopo tutto l'anno accademico, anche radiofonico, è ricominciato da poco, c'è un nuovo regista. Perché si chiama Caffè Cliché questo programma? Innanzitutto perché vuole accompagnare le mille mila pause caffè che l'Italia si fa tra le 10 e le 13 prima della agognatissima pausa pranzo, e poi perché io trovo i cliché incredibilmente interessanti, perché da un lato sono sempre etichettati come frasi banali, luoghi comuni, dall'altro vorrei capire come mai sono diventati comuni. Quindi oggi, dato che abbiamo parlato di arte questa mattina, parliamo della tipica frase degli spettatori, le spettatrici scettiche di fronte ad alcune opere di arte contemporanea, quelle un pochino più astratte, un pochino meno immediate a livello di significato. Il famoso "lo so fare anch'io, ma potevo farlo io, non hai fatto niente di che". E quindi riparto da qualche esempio incredibile. Signor Lucio Fontana, che per la prima volta ha squarciato qualche tela, l'ha messa in un museo, in una galleria, e quella era arte. Tutti a dire: ma sono tagli, e allora perché non l'hai fatto tu prima di Lucio Fontana, che voleva inserire all'interno di questi tagli, di queste fessure, un'arte che diventa da 2D una tela lì imbalsamata in un museo all'arte tridimensionale, qualcosa che possa parlare da vero del mondo, che possa oltrepassare la barriera della tela. E quindi questo è il primo. Prossimo esempio, lo sapete, sarà quello dell'orinatoio. Sì, l'orinatoio chiamato Fontana, però di Marcel Duchamp. Ripresentiamo anche lo scopo del disco Latte e Miele, che sta arrivando, la colonna sonora che sceglie questa radio per le vostre avventure. C'è Gianna Nannini.
1: Ciao.

0: male, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Per i suoi 50 anni tondi tondi di carriera, Gianna Nannini si è regalata anche la possibilità di sbagliare, di farne un capolavoro. Meraviglioso errore è il titolo di questa canzone che avete sentito su Latte Miele, e anche il disco Latte Miele scelto da noi per questa settimana. Quindi ripeto, la colonna sonora delle vostre avventure e disavventure, quel testo da cui spulciare e imparare qualcosa. Noi eravamo all'interno dei musei dell'arte contemporanea, quella che fa chiacchierare di più, quella astratta, quella incomprensibile, ma soprattutto quella del ma lo potevo fare anch'io. E allora parliamo dell'orinatoio, opera del 1917, Marcel Duchamp, un vero e proprio orinatoio per uomini in ceramica dalla forma a pera, tanto immagino ce l'abbiate tutti in mente questa immagine. Duchamp prende questo orinatoio, lo firma con la sua firma d'artista e lo mette in una galleria. Oppure forse è meglio dire glielo fanno mettere all'interno di una galleria. Questa è ovviamente una provocazione. Tutto diventa arte se noi lo consideriamo tale, in base al contesto dove lo troviamo. Lo possiamo trovare nel peggior bagno più sporco della periferia della città più affollata e inquinata, lo possiamo trovare anche all'interno di un museo, ma è così che risveglia anche quegli animi che non sono così appassionati di storia dell'arte. Si culmina con la pop art, quindi Andy Warhol. Alcune delle sue stampe erano fotocopie, quindi siamo a New York, quindi abbiamo l'immagine davanti di mille Marilyn Monroe con delle tinte leggermente diverse, oppure tutte quelle lattine della Campbell. È il momento in cui nasce la pubblicità, è il momento in cui si diffonde un altissimo e pericolosissimo consumismo, e quel consumismo, quella critica all'overproduzione, Warhol la mette anche nel museo. Quindi sì, lo potevamo fare.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale dalla redazione di Radio Latte e Miele, Marche Abruzzo, Regione Marche, Iesi. Il Carlo Urbani si illumina d'arancione per la sicurezza delle cure. Oggi la Stancona aderisce al World Patient Safety Day, coinvolti anche gli ospedali di Senigallia, Cingoli e Fabriano. Serravalle, funghi, escursioni e laboratori, torna il Micoverso. Il festival torna il 26 e 27 settembre con due giornate interamente dedicate alla scoperta dell'universo micologico. Nasce con l'obiettivo di mettere in relazione divulgazione scientifica, conoscenza del territorio, cultura, arte, gastronomia e turismo naturalistico. Regione Abruzzo, Università d'Annunzio, cura dei tumori, una scoperta per bloccare le metastasi e potenziare l'immunoterapia. Importante e innovativa prospettiva clinica aperta da due recenti studi internazionali guidati dalla professoressa Emma Di Carlo, con il contributo dei ricercatori Cristiano Fieni, Simona Marchetti, Stefania Ciummo, Carlo Sorrentino. L'obiettivo è offrire ai pazienti trattamenti personalizzati. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito.
7: Spot. L'Octoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato

0: autonoleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
1: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
0: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
1: E per il tuo matrimonio?
0: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo o brosme, 14,35 euro al chilo.
4: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
5: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni, 0861 85 69 76.
4: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
7: Latte Miele.
8: Ho difeso.
9: A me piace lo zucchero quando cade dentro al caffè. Con un goccio d'anice poi chi è che sta meglio di me? Io suono tutto il giorno perché questo è l'unico complesso che voglio. Riparte il nostro viaggio nel tempo, l'avete capito, da Pino Daniele.

menzioni Sorcini su Radio Latte Miele, è ovvio che poi ci arriva un successo di Renato Zero. Il 1990 su Radio Latte Miele, Spalle al muro, la canzone che arrivò seconda al Festival di Sanremo di quell'anno, superata solo dal maestro Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme. E ancora prima un po' di blues firmato Pino Daniele. Proprio ieri ascoltavo questa canzone mentre facevo la lavatrice e mi è sorta una domanda perfetta per questo programma che si chiama Caffè Cliché, che quindi da un lato vuole affrontare quei cliché anche un po' troppo alti, antipatici. Prima abbiamo parlato dell'arte contemporanea e invece pensate la domanda che mi è sorta ieri: ma come mai i jeans sono blu? Tendenzialmente sono, perché in inglese si chiamano addirittura i blue jeans, poi oggi si possono tingere di qualsiasi colore, ma nascono verso la fine del 1800 proprio come blue jeans. Innanzitutto perché al tempo c'erano grandi risorse di indaco, che è la tinta che tinge di blu, non è proprio blu, è più verso il violetto, che tinge di blu questo tessuto che si chiama denim. Quindi qui altra distinzione: il denim è il tipo di cotone, il jeans è il prodotto finito. Anche questo, ragazzi, io ho quasi 30 anni e non lo sapevo, da oggi lo so e lo sapete anche voi. E perché? Perché l'indaco sul denim rimane in superficie, non si va ad infiltrare in tutta quella fittissima trama che va a creare il jeans. Da lì nasce l'effetto sfumato e quindi l'effetto un po' sporco in qualche modo. E perché tornava bene questo effetto un po' sporco? Perché il jeans, e questo lo saprete tutti, nasce come tute sotto forma di pantaloni o di tute dal lavoro. Quindi tu non vuoi sembrare sporco, vuoi sporcarti ma non sembrare sporco. E il denim nasce già così. Abbiamo capito?

0: Giovedì, da un paio di giovedì fa rima in Italia molto spesso con X Factor, di cui Giorgia, lo sapete ormai, da due edizioni è la conduttrice ufficiale, se la sta cavando alla grande. Ripensandoci mi sono chiesta stamattina, ma come mai Giorgia, che è una delle voci più tecniche, più incredibili, anche più amate della musica italiana, non l'hanno messa nel bancone dei giudici? E mi sono data questa risposta: proprio perché è una delle voci più tecniche, più incredibili, più amate della musica italiana. E se ci pensate, in un contest televisivo come quello di X Factor si punta sì alla precisione vocale, all'estensione, alla performance, però si punta anche tanto alla creazione di un personaggio, che poi può diventare un personaggio musicale, radiofonico, discografico, eccetera eccetera. Questa è la risposta che mi sono data io, ma se mi sbaglio il numero serve sempre per correggermi: 335 787 1910. Tra l'altro arriva stasera la seconda puntata e c'è una novità quest'anno nel banco dei giudici, che è Irama, e sta piacendo tantissimo. Guardando la prima puntata mi sono accorta che fa delle domande ai concorrenti in gara molto molto umane, molto personali, tipo a cosa pensi mentre canti, non perché sei qui, perché questo è il goal della tua vita. Quindi non si pone come superstar che sta guardando una branca di ultimi arrivati. Questa è una mia personalissima interpretazione non richiesta. Tra poco, dopo un pizzico di pubblicità, arriva un'altra ragazza che fece la giudice di X Factor, Arisa.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Latte Miele.

0: Notte di mezza estate, Alex Britti e Edoardo Bennato. Una notte da impazzire di Pino D'Angiò. Gente della notte, Giovanotti. Notte e basta di Lucio Dalla. Notte di luna calante di Domenico Modugno. E la notte di Arisa. Stamattina abbiamo citato i nostri amati elenchi e vi ho proprio citato l'elenco di tante canzoni della musica italiana che hanno al loro interno uno dei momenti più affascinanti della giornata, che fa che concepisce anche questi capolavori qui, come quello di Arisa del 2012, secondo classificato al Festival di Sanremo di quell'anno. Siamo partiti però da un'altra lista, tutte le cose che non ci sappiamo spiegare, tipo perché le persone non ti fanno scendere da un mezzo pubblico. No, perché le persone non ti fanno scendere prima di salire, ho detto bene, perché le persone odiano il coriandolo. A me un giorno venne in mente quella che mi sembrò una genialata e poi venni subito delusa dalla realtà, uno schiaffo di realtà che ci manda anche il nostro taxi driver al nostro numero giallo. C'è un motivo per cui i semafori non possono essere composti per risparmiare materiale, energia, da una sola luce che cambia colore dal rosso al giallo al verde. E la questione è la questione dei daltonici, i quali vedrebbero sempre la stessa luce lampeggiare, i quali riconoscono principalmente la posizione invece che il colore. Però, dai, lo sapete, sarà capitato a tutti di volersi sentire un genio prima di tuffarsi nella realtà.
1: Non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: La tua.

0: 13:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Uè, buongiorno, che fame che ho.
3: Uè, uè.
2: Buongiorno, Enrico
3: allora,
2: De Dola.
3: Tu fai Napoli o Genova? Come
2: sì,
3: Alfa e Gigi.
2: Come Alfa e Gigi. E ti ricordo quel famosissimo cantante neomelodico ligure.
3: Sì, Gigi D'Alassio ogni
2: benissimo
3: volta.
2: Benissimo.
3: Hai un punto di una puntina di demenza senile o?
2: Sì, certo, inizia a 30 okay anni. Scherzo, non offendiamo nessuno. No,
3: a parte non ce l'hai ancora 30 anni.
2: È vero, mancano poche.
3: Quindi non piangere. Io oggi, a proposito di piangere, ma
2: sì?
3: Parlerò di fame.
2: Ok.
3: Cioè, quella la cucina che sta cambiando,
2: okay,
3: si sta sempre alzando di livello, non solo economico, ma anche magari di qualità, di ricerca, no?
2: Sostenibilità
3: prima,
2: e
3: anche
2: tutto.
3: Se io continuo a preferire le osterie.
2: Beh, certo.
3: E
2: certo,
3: la domanda per gli ascoltatori sarà: qual è quel piatto che cucineresti, quella tua comfort zone, per conquistare qualcuno? Cioè, inviti la tua crush, si dice, tu che
2: crush,
3: sei giovane.
2: Sì, ecco, sì, si dice.
3: A casa, lo devi conquistare? Qual è quel piatto che cucineresti?
2: Allora, a parte che in genere sono io quella conquistata dall'uomo che cucina.
3: Vabbè, però può essere anche il contrario.
2: Non cucino, può essere anche il contrario. Io non cucino tanto, quindi lo porterei al ristorante di mio padre, perché sennò non parte questa relazione, capito Enrico? Tu?
3: In Toscana,
2: un'osteria.
3: Polpette al sugo, ma non per conquistare nessuno,
2: buone,
3: ma per il mio bene. Del
2: sì,
3: mio
2: ma
3: stomaco.
2: Per chiarire quali sono i tuoi gusti.
3: Polpette, ragazzi, buone, per tutta la vita.
2: Però non puoi dirlo alle 13 sulla tele. La gente ha fame, Harry.
3: Hai ragione.
2: Gli accompagni.
3: Vai
2: te
3: a mangiare. Ciao, Mati, a domani.

0: Amazon, cioè dici: senti, io ti cucino questo piatto, ti conquisto per forza, cioè ti prendo dalla gola. Ce ne sono tanti, siamo italiani, siamo fortunati, quindi qualcuno di noi un piatto almeno, anche se non sei uno chef esperto, come del resto è sottoscritto, comunque nelle corde l'abbiamo. Scrivetemelo 335 787 1910. Intanto vi lancio qui un ok salute e benessere, che è sempre importante ascoltare, e poi scopriamo perché ho scelto questo argomento.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ok salute e benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di un progetto che si occupa di alimentazione reni, si chiama Reme Diet e ha l'obiettivo di utilizzare l'alimentazione come strumento per preservare la funzionalità renale e migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici. È un progetto dell'Istituto di Ricerca Urologica dell'Ospedale San Raffaele, nato dall'intuizione del nefrologo Francesco Trevisani e della nutrizionista Arianna Bettiga. Proprio a Francesco Trevisani chiedo di spiegarci il progetto.
6: È un progetto di ricerca scientifico che nasce all'interno dell'Istituto di Ricerca di Urologia diretto dal professor Montorsi, con lo scopo di investigare come una dieta mediterranea possa modificare a livello epigenetico l'espressione del nostro DNA, con un focus preciso sui malati di insufficienza renale o malati che hanno un tumore e sviluppano in maniera concomitante insufficienza renale. Il progetto nasce nel 2017 e si evolve attraverso una prima fase scientifica di laboratorio per poi ottenere i risultati e muoversi verso una parte clinica, trasformandosi da Reme Diet, che vuol dire Rene Dieta Mediterranea, Reme Diet, in Reme Diet Evolution, che rappresenta proprio la traslazione di quello che è parte scientifica sull'umano, nel senso riuscire a redigere delle diete che possano essere applicate tutti i giorni sui pazienti. Questo processo ha visto fin da subito il sostegno sia del mondo dell'agri-food ma anche dai pazienti, che ovviamente capivano l'importanza di quello che può essere una dieta che, a differenza di pastiglie, possa già agire come una terapia per rallentare un processo cronico evolutivo che è l'insufficienza renale.
5: Dottore, ci sono cibi sì o cibi no?
6: Allora, è tutto molto più complesso, nel senso che non c'è un alimento singolo da demonizzare. È logico che spesso si dicono non mangiare più le proteine, non mangiare più il sale, però sono tutte indicazioni molto parcellari e soprattutto riferite a quello che si è scoperto 30-40 anni fa. Il nostro obiettivo sta in un'azione sui macro e sui micronutrienti, creando una sorta di griglia e un'intersezione tra quelli che sono alcuni alimenti che appunto possono essere utilizzati ma in maniera moderata. Tradotto, il sale non può scomparire totalmente dalla dieta, perché se scompare totalmente si causa una patologia che è l'iponatremia, cioè il sale scende troppo nel sangue e il paziente rischia anche di andare in coma. Come non posso togliere completamente le proteine, almeno nelle fasi iniziali moderate del danno renale, se no sviluppo malnutrizione che sia. Per cui i punti quali sono? Moderare sia l'assunzione di proteine, l'assunzione di sale, l'assunzione di fosforo, di potassio e di calcio su quello che è il filtrato renale. Cioè, io ho davanti una persona non con insufficienza renale, ho davanti una persona con insufficienza renale di stadio 1, devo applicare una tipologia di dieta che tenga conto di questi aspetti che abbiamo appena citato. Di stadio 2 si modifica. Ovviamente più aumenta il grado di insufficienza renale, più la quantità di proteine scende. Quindi da, per esempio, 0,9 grammi pro chilo arriviamo fino a 0,6 grammi pro chilo.
5: Grazie per essere stati con noi.
7: Spot. Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture.

0: quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Il 19 e 20 settembre ad Acquasanta Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acquasanta Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
4: Latte e miele.

17 settembre inizia l'indiano in questo pomeriggio. Buon pranzo, buona pioggia a chi è sotto i vari temporali. Io ho scaricato un'app che indica, oh attenzione, sta arrivando la grandine, copri la macchina altrimenti sono 20.000 euro di danni. E l'assicurazione per il cristallo bisogna fare, sì, però per la grandine, attenzione, leggete bene le istruzioni. Buon pomeriggio, dai, oggi parola del giorno è fame, deriva dal latino fames, parola di origine antichissima indoeuropea legata alla radice ba, associata al concetto più bello del mondo, nutrirsi. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto!

0: c'è. Siamo soli in questo immenso vuoto che c'è. Il successo di Raff è ripreso da Laura Pausini dagli anni 90 fino al 2026. Buon pomeriggio, buon 17 settembre. Oggi parliamo di fame. Parliamo di una cucina che è cambiata, anche il nostro rapporto con il cibo e soprattutto nel cucinare il cibo nel corso dei decenni sta cambiando anche grazie a figure iconiche della televisione. Oggi nasce Bastianich, 17 settembre del 68, lui è un imprenditore, ristoratore e soprattutto in Italia personaggio televisivo. È statunitense, è nato a New York, ha costruito un impero insieme alla mamma Lidia, è diventato celebre come giudice di MasterChef Italia, facendosi amare e soprattutto diventando un meme. Oggi ci focalizziamo con la cucina che sta cambiando e come sta cambiando soprattutto anche nelle nostre case. Siamo diventati un po' tutti chic. E a proposito di case, a proposito di cucina, vi chiedo, voi immaginate che stasera dovete conquistare la vostra crush, l'ho imparato dai giovani, è quella persona di cui vi siete innamorati e dovete conquistare attraverso un piatto. Quale piatto scegliete? 335-787-1910.
1: Rindiamo su Radio Lattemiele.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
5: Si può dire ti amo cucinando un piatto succulento, ma anche attraverso la musica. Radio Latte e Miele lo fa con i viaggi nel tempo. Iniziamo dagli anni 70, troviamo Lucio Battisti con la splendida I Giardini di Marzo e poi Anna Oxa.

forse sta dicendo a me, Anna Oxa, parlami, e io parlo a voi. Oggi parliamo di cibo, gli anni 80 nel viaggio nel tempo. Nel frattempo stavo leggendo di analisi da parte di un laboratorio svizzero un po' allarmiste, cioè c'è questo articolo, dice, io non voglio essere allarmista, però, il però è grosso, perché sembra che additivi e microplastiche chimiche finiscano nei nostri piatti, ma non arrivano come siamo tentati di pensare da imballaggi oppure i processi industriali, viaggiano direttamente dall'asfalto alla tavola. Ci sono queste recenti analisi, appunto, che dimostrano come il consumo degli pneumatici passino dall'asfalto fino ai terreni agricoli. Naturalmente finiscono nella terra, finiranno poi nelle piante, nelle verdure che mangiamo e poi nei nostri piatti. Quindi, che premessa è? Non vogliamo essere allarmistici e poi ci date queste brutte notizie. Insomma, vabbè, per fare una sintesi, attenzione a quello che mangiate. Certo che scavare nei terreni per cercare gomme di pneumatici non è semplice. Gli anni 90 con Eros, un'altra te.

0: cantiamo tutti insieme domani? Manca solo un giorno, oggi quarto indizio. Mi sono nascosto dentro un cucciolone della televisione. Negli anni 40 conquista il cinema e poi diventa un'icona del piccolo schermo in una serie televisiva che è durata più di due decenni, pensate. Nel film che la lancia, perché è un essere vivente quadrupede, dai vabbè, un cane, che è femminuccia, nel 1943 viene lanciata da questo film, compie un viaggio lungo centinaia di miglia per tornare dal suo padroncino che si chiamava Joe, dopo, poverina, dopo essere stata venduta. La sua razza ha una criniera foltissima, un muso allungato molto elegante e il mantello bianco e fulvo. È il pastore scozzese la razza di questo cagnolone, anche se è conosciuto con un altro nome. Oggi vi dico che il primissimo cane ad interpretarla sul grande schermo si chiamava Pal, un esemplare le cui generazioni successive hanno continuato a recitare, pensate, nello stesso ruolo. L'avete già indovinata in tantissimi nei giorni scorsi, continuate a scriverlo anche oggi e domani per arrivare all'estrazione, poi prontissimi per essere omaggiati dai nostri gadget. 335 787 1910, buttatevi, giochiamo al cinascondiano, dai!
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
5: Nuova stagione, nuovo stile Rain. Scopri il nuovo spaccio aziendale Rain. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Rain, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Latte e miele.

0: pompa. La canzone dei miei 18 anni, che nostalgia ragazzi, ancora facevo le scale, incredibile, adesso non deambulo più. Daniele Silvestri, Salirò, quasi finita la prima ora dell'Indiano. Oggi mettiamo insieme due cose bellissime, l'amore e il cibo. Cioè, io preferisco il secondo, perché il cibo secondo me vince su tutto. E quindi diciamo che il tema di oggi è dillo con un piatto, di ti amo con un piatto. Vi state scatenando, vi ho chiesto, allora, immaginate stasera la cena della vita con la persona che amate, che volete conquistare, qual è il piatto su cui fate affidamento? Chiaramente non fate esperimenti, cioè andate sul sicuro. Per esempio Luciano di Milano: riso, patate e cozze, piatto tipico pugliese, una bontà. Non devi convincermi, Luciano, lo so bene, l'ho mangiato tantissime volte. Poi Pierangelo dice: piatto preferito, risotto al tastasal. Non so cosa sia, però se ovviamente puoi elaborare questo messaggio mi metti al corrente di cosa sia. Marco da Bologna va sulle tagliatelle al ragù, anche perché gioca in casa. Giulia da Roma: puntare tutto su un tonno in crosta di pistacchi con riduzione al balsamico. Termini troppo complicati, Giulia, io sono da osteria, mi piace la matriciana, la carbonara e le polpette, ecco, questo è il mio menù. Fate il vostro, dai, il piatto, anche più piatti per conquistare la vostra crush. Questo termine l'ho imparato dai giovani, cosa che non sono più. 335-787-1910
1: su Radio Materiale L'Indiano.
2: Adesso che

0: Ci ha accompagnato tutta l'estate questa bossa nostra di Gaia, che recentemente ha detto: ah, quanto mi mancano le feste in Brasile. È vero, soprattutto in questo periodo che arriva il freddo, le piogge, un pochino il mare mancherà a tutti. Oggi ci consoliamo dal canto nostro con il cibo, facciamo un po' di ordine. È il compleanno di Bastianic, che è uno chef stellato, diventato molto famoso in Italia grazie a Masterchef, no? Era un giudice di una trasmissione di un successo elevatissimo, e un pochino queste trasmissioni televisive, ma non solo, anche alcuni canali tematici sul cibo hanno cambiato un po' il nostro rapporto con gli alimenti da cucinare, no? Se stai cucinando senza voglia è come fare da mangiare, no? Come è il detto. Invece se fai finta di cucinare per qualcuno, stai creando dell'arte. Io questa cosa non la capirò mai, perché secondo me devi avere il talento, devi essere portato. Qualcuno invece, grande chef, lo è diventato in età avanzata, mi va benissimo, l'importante è che mi lascino mangiare, questa è la mia priorità. Domanda di oggi: il piatto che cucinereste per conquistare qualcuno a cena? Dovete andare a botta sicura, eh? Questa è la domanda, vi state scatenando, dai, vi leggo fino alle 3:30 tutti, questa è una promessa. 335 787 1910.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale.

0: osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
2: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

irrecuperabile Trigno con Ermal Metal. Pomeriggio di Radio Latte e Miele, buongiorno, buon giovedì, buon caffè pomeridiano, avete mangiato, state digerendo e purtroppo qualcuno sta lavorando. Stiamo parlando oggi di cibo, il nostro rapporto con il cibo, che ricordiamo è un pochino cambiato, adesso siamo diventati un po' tutti chic, però il cibo del futuro sta arrivando piano piano nei nostri piatti. Noi oggi, da buoni quarantenni, cinquantenni, sessantenni, diremmo ma per carità non lo mangerò mai, però magari fra 60 anni nel piatto ci saranno proprio dei diversi rapporti con nutrizione e soprattutto diverse spinte dalle necessità di sostenibilità ambientale. Sto parlando del novel food, per esempio farina di insetti, che è molto ricca di proteine a ridottissimo impatto ecologico, oppure la carne coltivata in laboratorio. Ad oggi noi storciamo la bocca, magari ecco, un secolo prossimo ci sarà solo quel tipo di carne lì, e viene prodotta a partire da cellule staminali animali moltiplicate in bioreattori. Inquinano molto di meno questo mondo, ma non si tratta solo di alternative proteiche, di questa novel food, ma di una rivoluzione biotecnologica. Infatti la chimica alimentare sta facendo passi da gigante, la biologia molecolare conviene che per creare alimenti sicuri bisogna continuare a fare esperimenti, e sono già sulle tavole di molte persone in giro per il mondo. Questa novel food già sta prendendo piede, non so cosa ne pensate voi, io l'ho fatto un'altra domanda: qual è il piatto che cucinereste per conquistare qualcuno, la vostra comfort zone alimentare? Arriva Ariete con Angelina Mango, un bel messaggio, che bella vita.

0: vita.
1: È veramente un bel messaggio questo di Ariete con Angelina Mango, si chiama Che bella vita, la loro canzone che hanno fatto insieme. C'è un ritorno bellissimo anche di Ariete insieme a Fulminacci, ne vedremo e sentiremo delle belle, sono contento di averla ritrovata. A proposito di bella vita, esiste una ricerca per quanto riguarda la soddisfazione degli italiani in relazione proprio alla vita che stanno conducendo, e dobbiamo dire che non ci possiamo lamentare, perché ci sono dei sondaggi Istat, quindi non lo dice l'indiano, Il 46% degli italiani si dichiara molto soddisfatto della propria vita, un terzo lo è abbastanza. I picchi di appagamento si registrano tra i giovanissimi, i residenti del nord-est e nei piccoli comuni. Quindi dobbiamo spopolare le città e andare nei piccoli comuni, a quanto pare, oppure nel nord-est. Questo dicono i dati. Alla domanda su cosa migliorerebbero, gli italiani mettono al primo posto, indovinate, rullo di tamburi? Danè, soldi ragazzi, situazione economica personale, ma quello è ovvio, innanzitutto perché i soldi sono sempre meno e anche perché quando ci sono non bastano mai. Fonte di insoddisfazione addirittura per il 40%. 40% delle persone italiane che hanno risposto ai sondaggi vogliono più danarini, seguita dalla gestione del tempo libero, ovviamente il lavoro ti strozza, vuoi avere i soldi, devi lavorare di più e quindi il tempo libero non c'è, e anche alla stabilità lavorativa, perché si lavora magari da un giorno ad un altro. La situazione fra 2 anni sarà uguale? La risposta probabilmente no. Al contrario, le relazioni familiari e amicali restano l'aspetto più gratificante. Per fortuna esistono amicizie vere, speriamo, oppure le relazioni in famiglia sono ottime e ci sostengono. Quindi questo è un breve estratto di quello che pensano gli italiani a proposito del titolo di Ariete e Angelina Mango, si chiamava Che bella vita. Ora torniamo un po' indietro, sono gli anni 90 che suonano, c'è Mietta con Angelina. Lì noi. Questa è Radio Latte e Miele, buon giovedì, buon 17 settembre, questo è un ottimo pomeriggio giallo in compagnia dell'indiano.

0: Piano su Radio Lattenieri.
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
0: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pineto e di Silvi Marina in entrambe le direzioni in provincia di Teramo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: L'Octoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre. Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
7: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
10: Latte e miele.
11: Sara, me
10: Ogni giorno a metà di ogni ora parte un bellissimo viaggio nel tempo offerto da Radio Latte Miele. 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti dagli anni 80 e poi una canzone che amo, Giovanotti, Gente della Notte dagli anni 90.

Questa è del 1990, parla dei lavori che si fanno di notte, dal metronotte al DJ, al panettiere. Per il sottoscritto rappresenta dei ricordi molto belli, perché un piccolo me, 22 anni fa, iniziò di notte a fare questo straordinario mestiere e questa era proprio la sigla. Oggi parliamo di cibo, uniamo l'amore con il cucinare qualcosa per qualcuno, conquistando qualcuno attraverso le polpette, attraverso il ragù, attraverso il tonno in crosta, come è stato citato prima. Perché no? Avete detto la vostra, la vostra comfort zone è proprio sulla cresta dell'onda. Matteo da Milano, risotto alla milanese, Elena da Napoli, una bella spaghettata alle vongole, vino bianco ghiacciato e candele sul balcone. Dipende dal mese, Elena. Forse sì, in questo periodo ancora, poi no. Davide da Torino, agnolotti del plin fatti in casa da mia nonna, li spaccio per miei e conquisto chiunque. No, non si fa. No, io vi voglio vedere cucinare, ragazzi. Chiara da Firenze, fiorentina al sangue, patata al forno e un bel bicchiere di Chianti classico. E magari nel frattempo latte e miele in sottofondo con Cesare Cremonini. Vieni a vedere perché.

0: come dice il detto, non svegliare il can che dorme. Io mi sono messo lì, ho girato il dito nella piaga e sto ricevendo, con una fame incredibile, tantissime fotografie da parte vostra. Allora, innanzitutto ringrazio Pierangelo che mi ha detto cos'è il risotto al tastasal. Scusate se non lo sapevo, è un piatto tipico veronese, macinato grosso di carne e lardo di maiale, mescolato con aromi, sale e pepe. Assomiglia all'impasto che si usa per la soppressa. Si cuoce e poi si mette il riso, vialone nano o carnaroli. Una vera bontà, immagino. C'è anche chi mi dice: ciao Enrico, a mio marito se facessi cotolette impanate e patatine fritte tutti i giorni sarebbe il pranzo ideale. Sarebbe anche l'ideale per il vostro dottore, però evitiamo, dai, tutti i giorni. Ti saluto, dai Vale. C'è anche una fotografia, ma parmigiana di melanzane, ecco l'arma segreta, nonché il mio piatto preferito, Luciano di Roma. Tiè, guarda qua, che bontà. E voi continuate, continuate, tra pochissimo giochiamo al ci nascondiamo, almeno non penso al cibo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Il 19-20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguiti sui social.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: quarto indizio della settimana del Sinascondiano. Mi sono nascosto dentro a un cane famosissimo della televisione. Conquista prima il cinema degli anni 40 e poi diventa un'icona del piccolo schermo in una serie televisiva durata 2 decenni. Nel film che la lancia, è una femminuccia, nel 43 compie un viaggio lunghissimo, centinaia di miglia per tornare da Joe, il suo padroncino, dopo essere stata venduta. La sua razza ha una criniera foltissima, un muso allungato e il mantello bianco e fulvo. È il pastore scozzese, anche se lo conosciamo con un altro nome. Vi ho detto oggi che il primissimo cane ad interpretarla si chiamava Pal, un esemplare le cui generazioni successive hanno continuato a recitare nello stesso ruolo. 335-787-1910, mi raccomando, scrivete anche adesso, poi domani ci sarà l'estrazione dell'omaggiato che riceverà i nostri gadget.
1: Su Radio Mattiniere, l'Indiano.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certo.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Loro, i Pinguini, sono padri di tantissime hit, nonché anche di questa che ci accompagna ormai da settimane, mesi. Sorry, scusa, lo sento. L'importanza di chiedere scusa, soprattutto magari quando sbagli un piatto. Bene, esiste una disciplina che si chiama neurogastronomia che dimostra una cosa: possiamo essere un po' ingannati, cioè il sapore non nasce solo dalla lingua, ma anche e soprattutto dal cervello, che elabora il gusto, integra le informazioni visive prima ancora del primo boccone. Per esempio, un piatto rosso o rotondo, io non ci avevo mai pensato a questa cosa, però riporto i dati loro, può essere percepito come una pietanza più dolce, mentre un contenitore nero accentua l'amaro. Allo stesso modo, ecco, e qui invece sì, ci ho fatto caso, entri in un ristorante con una luce soffusa, illuminazione diversa, può giocare un ruolo decisivo. È come se tu entri in un ristorante di classe, magari ben tenuto, è come se per forza il cibo deve essere più buono, ti portano quei piatti minimali. E non è sempre così, ragazzi. Spesso i cibi, neurogastronomi all'ascolto, sono più belli che buoni. E questo lo dobbiamo urlare, dobbiamo fare la rivoluzione contro queste tendenze.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Spot.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con 2 punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
8: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
9: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
8: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
9: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
8: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.

Fino alla fine non ci importa, per citarlo Achille Lauro nella sua bellissima Città degli Angeli. Siamo quasi alla fine del pomeriggio di oggi. Buon giovedì 17 settembre dall'Indiano, e approfitto per salutare Taxi Driver, che la nostra Matilde Briz, che mi precede, lo considera un coautore, manda le sue battute e l'ha mandata anche a me a proposito dell'argomento di oggi. La mia ragazza cucina dei piatti che si sciolgono in bocca, imparasse a scongelarli prima. Ok, benissimo, caro Taxi Driver, continua, allenati con il calembour. Non possiamo terminare il nostro appuntamento senza un messaggio importante, cioè la lotta allo spreco alimentare, che in questi ultimi periodi sta incontrando l'economia circolare grazie a biotecnologie molto avanzate che, pensate, ho trovato un articolo, trasformano gli scarti ortofrutticoli in risorse molto preziose. Attraverso l'estrazione di cellulosa, di cera e di pectina, per esempio da bucce, semi e radici inutilizzate, la chimica verde cosa fa? Permette di sintetizzare biopolimeri del tutto biodegradabili. Questi materiali diventano imballaggi compostabili, per esempio in grado di sostituire le plastiche monouso oppure i classici sacchetti e così via. Speriamo veramente che da questo punto di vista ci sia il passo decisivo. Il nostro disco latte e miele si chiama Meraviglioso Errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Siamo arrivati alla fine di oggi dell'Indiano. Buon giovedì 17 settembre, abbiamo chiuso con il nostro disco Latte e Miele. E si sente la mano di Brunori insieme all'immensa Gianna Nannini alla punta di Di Martino. Oggi abbiamo parlato di cibo perché nasce Gio Bastianich, uno chef riconoscibilissimo tra televisione, imprenditoria e anche musicista. E da lì quindi abbiamo parlato in questo orario di pranzo e pomeridiano del cibo che cambia, cambia la cucina, cambia la nostra percezione, cambia anche il mercato e cambiano anche le nostre abitudini. I vostri piatti però rimangono quelli. Vi ho chiesto qual è quel piatto comfort zone che utilizzereste per conquistare qualcuno e mi avete fatto venire fame. Per fortuna siamo arrivati alla fine e quindi io posso andare a mangiare, purtroppo non le leccornie meravigliose che mi avete mandato, ma vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani con l'Indiano, sempre dall'una alle 3:30. Fra poco Doug in studio con Arena, vi lascio in eredità una bellissima Francesca Michelin dal 2015, L'amore esiste.

0: su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Donno.
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
0: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Centro carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343.
1: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 343. Dove se mangia se beve lui.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Caro D'Agostino, sono molto felice di vederti.
8: Anch'io,
7: ma
8: ciao Henry,
7: solo
8: buongiorno.
7: Se fai il suono della Claire.
8: Rabate sigara dragrungete.
7: Ti lascio al viaggio nel tempo che durerà due ore, no?
8: Due ore e mezza, circa. Sì. Ciao. Ciao Henry, a domani.

È giovedì 17 settembre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug. Anche oggi siamo pronti ad entrare nel magico mondo di... Anche oggi insieme due ore fino alle 17.30, anche i vostri messaggi al 335-787-1910. Benvenuti, avanti, sedetevi dove volete, il posto è sempre tantissimo, l'arena lo sapete, in grado di ospitare migliaia, che dico migliaia, centinaia di migliaia di persone, a più non posso, tutti un po' stipati, tutti vicini per farci forza e farci compagnia in questa parte di pomeriggio che ci separa poi dall'ora dell'aperitivo con Open Bar. 335-787-1910. Questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Si parte, rotta per casa di Dio.

0: di 883 e Rotta per casa di Dio ci regala un ottimo assist per cominciare a chiacchierare insieme in questo giovedì pomeriggio. Ciao a tutti di nuovo, benvenuti ad Arena. E era un po' di tempo che ci avevo questo tema in testa, cioè parlare di macchine, parlare di auto, delle nostre auto, quelle che abbiamo avuto per prime, perché la prima auto... Oh, non si scorda mai, è una roba incredibile e molto spesso associata all'auto di famiglia, quindi più delle volte anche quella macchina che i genitori decidono di sacrificare all'altare dei neopatentati, come quella macchina che sì, durerà il tempo che durerà, tanto ce la sfasceranno sicuramente. Ecco, questo è proprio il mio caso. Per cui mi piacerebbe parlare insieme a voi oggi al 335-787-1910 proprio qual è stata la vostra primissima auto. Vi racconto la mia, va bene? Partiamo sempre con un mio aneddoto personale. La mia prima auto è stata una 600, ma vi sto parlando della 600 uscita nei primissimi anni 2000, quindi una 600 forse del 2002-2003. Io quando ero neopatentato, quindi aveva già i suoi anni, era la macchina di mia nonna, che però lei non usava più. Vi giuro, sembrava di stare su una scatoletta del tonno con le ruote, da tanto era piccola, con le lamierine proprio sottili, però era una macchina incredibile, in grado di portarti veramente da tutte le parti. Ho fatto i peggiori viaggi, i più impensabili, che oggi se ci penso dico cavoli che incosciente che sono stato in diverse occasioni. Però al di là di questo, 335-787-1910, qual è stata la vostra primissima auto?
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il 19-20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
3: Nuova stagione, nuovo stile Rain. Scopri il nuovo spaccio aziendale Rain. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Rain, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.

0: le vibrazioni, vieni da me su Radio Latte e Miele. Nel frattempo al 335-787-1910 insieme stiamo parlando di le prime auto che abbiamo avuto da proprio neopatentati. All'inizio, qual è stata la prima auto su cui avete messo il sedere, a cui poi vi siete anche ovviamente anche un po' affezionati, perché la prima non si scorda mai. Vi leggo il messaggio di Marco, e questa, caro Marco, sapessi che se ce l'hai ancora varrebbe un sacco di soldi. Stiamo parlando della Panda 4x4 bianca, grandissima auto che ancora oggi usatissima, dice, comprata usata nel 94 per quelle che allora erano 2 milioni di lire, siamo andati ovunque, altro che i SUV di oggi. E proprio questo è un po' il senso, no? Quell'auto che abbiamo usato e amato tantissimo nei nostri primissimi anni di patente. 335-787-1910, torniamo a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dalla Formula 1, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Max Verstappen è riuscito in quella che è una delle più pazze imprese sportive di sempre, cioè partire per ultimo con davanti altri 100 kart da superare, e ce l'ha fatta nella gara di Silverstone. Partito 101esimo in griglia, è riuscito a riprendere tutti i driver davanti a sé in appena 35 minuti, cogliendo la prima vittoria di questo suo 2026. In Formula 1 non aveva ancora vinto. Ne ha raccontato dopo, ha parlato dicendo, quando sono andato in griglia ero un po' preoccupato, ma dopo il primo giro avevo già superato 60 persone ed è stato come tornare bambino. Passiamo al tennis, tra pochi giorni comincia anche la Billie Jean King Cup, il torneo a nazionali dedicato al mondo del tennis femminile. L'Italia inizierà con le padrone di casa della Cina giovedì 24 settembre alle 11 italiane, e in caso di successo la semifinale in programma sabato 26 e la finale domenica 27. Chiudiamo con la pallavolo. In programma questa sera al Palapanini di Modena c'è l'ultima partita del girone dell'Italia, ore 21, la più difficile contro gli eterni rivali della Slovenia. In palio il primato del girone. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
9: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
11: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
12: Latte e miele.
13: Così, così.

0: latte e miele.
1: 7000 caffè? Li ho già presi perché?
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors in questo giovedì pomeriggio su Radio Latte Miele. C'è Arena, ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, abbiamo iniziato a parlare di auto oggi, un po' perché il gancio clamoroso di questo sospensione del bollo auto 2027 ci dà il via proprio per agganciarci anche a questo discorso qua, no? Le auto che abbiamo guidato, la primissima, proprio la prima macchina su cui hai poggiato il sedere e le mani sul volante, quella che hai devastato potenzialmente perché saper guidare manco per l'ombra, cioè i parcheggi non sapevamo neanche cosa fossero, neanche dipinti, neanche con le strisce, uno che ci guidava, ma neanche per finta. E quindi ci sono un sacco di vostri messaggi al 335-787-1910 proprio con le vostre primissime macchine. Vi ho raccontato della mia 600 rossa che ho distrutto in tutti i modi possibili e immaginabili, e quando i miei

e hanno deciso di venderla, mi si è spezzato il cuore. Non sono riuscito neanche a passarci davanti per l'ultima volta, perché ero davvero tanto tanto affezionato a questa macchina che per 3, non di più, anni mi ha portato veramente ovunque, perché le facevo fare le cose peggiori al mondo. Allora, vi leggo un messaggio di Roberto. Una Renault 5 rossa comprata a rate lavorando part time con il finestrino elettrico che si rompeva sempre, ma era comunque un gioiellino. Poi Sara ci racconta della sua C1 gialla chiamata il Canarino, parcheggiabile ovunque, perfetta per una città come Milano. È vero Sara, anche questa è una cosa importantissima per una macchina, ma mica puoi comprarti un transatlantico e poi non sai dove metterlo. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Oggi parliamo della vostra primissima macchina, quella con cui vi siete neopatentati. 335-787-1910, ma subito una novità, la nuova di Elisa.

0: musica.
1: Si chiama Kintsugi, la nuova canzone di Elisa su Radio Latte e Miele in questo giovedì pomeriggio, in cui parliamo delle vostre primissime auto su cui avete messo le mani al volante. Vi leggo il messaggio della nostra cara amica Luciana. Ciao Luciana, la 126 blu, ci ho fatto tanta di quella strada, aveva ancora la levetta di accensione sotto al cambio e il freno a mano. Ma che bella, ragazzi, queste macchine qua che sembravano destinate a diventare dei, insomma, dei ruderi nel giro di poco tempo, ma in realtà poi forse erano quelle fatte meglio, no? Con tutte le cose al punto giusto. Vi leggo anche un altro messaggio di un amico, Dimes dalla Cecchia. Ciao Dimes, ci racconta della sua prima auto. Anch'io avevo una vecchia Fiat 600 col motore Abarth addirittura, quindi spingeva bella pesante. Ci racconta, con un paio di amici mattacchioni come me, nel 77 siamo arrivati fino a Timișoara in Romania. Là abbiamo fuso il motore e siamo dovuti tornare in treno con la povera 600 caricata tra i vari vagoni. Che bella storia, questa è bellissima. Però le storie più belle sono proprio queste, cioè quelle in cui, quando sei giovane, 20, 21, 22 anni, quell'età lì, prendi e dici: ma sì, ormai sono grande, vado, faccio quello che voglio, faccio quello che mi pare. Poi succedono dei disastri e la metà bastano. A me una volta, sempre con la famosa 600, che ho scoperto quel giorno che aveva il termostato rotto, perché sennò non l'avrei mai scoperto, mi si è spaccato in montagna, in provincia di Como, in mezzo, veramente in mezzo ai bricchi. Stavo salendo su una salita, fumo fortissimo fuori dal radiatore, ho dovuto chiamare il carro attrezzi, solo che me la ridavano due giorni dopo a 150 km di distanza, quindi ho dovuto trovare un passaggio che mi riportasse fino all'auto, al meccanico che mi ha ridato la macchina. Un disastro, guardate ragazzi, veramente disastroso. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Oggi parliamo della vostra prima auto su cui avete poggiato il vostro sedere, quando siete stati neopatentati. Prima un'altra bella canzone, questa è di Ultimo su Latte e Miele, Cascare nei tuoi occhi. Vorrei

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
9: Latte Miele.
10: Vivendo la grinta che non hai in cambio del...
11: Al 335-787-1910 questo pomeriggio parliamo della vostra primissima auto, quella che avete usato quando eravate neopatentati. Quante storie stanno uscendo, ma escono tante storie anche dalla musica italiana e dal nostro viaggio.

0: Raff, e stai con me su Radio Latte e Miele in questo giovedì pomeriggio 17 settembre. Ben ritrovati ad Arena. Ciao, mi ripresento. Io sono Doug, come regia c'è Orazio. Ciao Orazio, buon pomeriggio anche a te. 335-787-1910. Oggi parliamo della primissima auto che avete guidato, magari proprio quella su cui vostro papà o vostra mamma vi hanno insegnato le primissime cose, i primi rettilini difficilissimi, cambiare le marce, manco a parlare la notte. Sentiamo questo vocale, vai.
1: Ciao, sono Patrizia di Bologna.
0: Ciao, Patrizia.
1: Ho 59 anni.
0: Ciao cara.
1: La mia prima macchina,
0: sì,
1: che ho guidato è stata un Miari arancione,
0: ah,
1: mitico.
0: Bellissimo.
1: Mio papà mi insegnava a guidare su quella macchina e poi ho avuto la due cavalli e quella è stata, mm-hmm, meravigliosa.
0: Hai detto due
1: ciao
0: macchine
1: da Bologna.
0: Ciao Patrizia, grazie. Hai detto due macchine brutte, tra l'altro, perché la Meari, molti non associano il nome al modello, ma è famosissimo come modello. È quella macchina molto legata al mondo della spiaggia, della

sabbia del mare, perché è totalmente decappottabile. Quindi anche nella versione, diciamo, chiusa, aveva questa capote e non aveva i finestrini. Quindi aveva questa capote in tela, ma aveva le portierine senza i finestrini che si potevano abbassare o alzare. Quindi famosissimo come modello. E poi vabbè, era due cavalli, anche quella stupenda e meravigliosa. 335 787 1910.

0: In Negramaro, mentre tutto scorre su latte e miele, stiamo parlando delle vostre primissime auto che avete guidato nella vostra vita. E vi ho raccontato della mia 600, tutta sgarruppata, piena di graffi, segni di parcheggi fatti male. E ci manda un bellissimo messaggio anche la nostra cara amica Valeria. Ciao Doug, la mia prima macchina è stata la 126 bianca di mio papà e ci sono pure andata in un fosso con quella. Vale, quello è brutto, eh. Quello è stato, deve essere stato anche un brutto spavento, però il bello è anche poterne ridere oggi. Invece un nostro caro amico dal Messico, ormai di casa qua ad Arena, Ciuccio di Puebla, ciao Ciuccio, ma ci ha mandato anche la foto del concessionario, pensate che cara, è una Aveo, ci racconta: questa è la mia prima auto perché l'ho comprata 2 anni fa, prima non ho mai avuto un'auto in gioventù. Oh, queste sono anche delle grandissime soddisfazioni da togliersi nella vita, riuscire finalmente a comprare una macchina. 335-787-1910 per i vostri messaggi.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovani.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo, con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
0: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793012. 335 5793012.
4: Latte Miele.

Emma con Lazza, Amore Cane, su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di giovedì. Di nuovo benvenuti ad Arena. Parliamo di auto che avete amato, soprattutto quelle primissime auto, quella a cui in tanti modi siamo più affezionati in assoluto, perché sono quelle a cui abbiamo legato i nostri ricordi di gioventù, volendo, ridendo e scherzando, sono proprio quelle macchine lì che difficilmente dimenticheremo. E tutte quelle macchine molto spesso, soprattutto quando hanno una storia alle spalle, diventano dei grandi classici, no? Diventano letteralmente auto d'epoca, e il mondo delle auto d'epoca è in grandissimo fermento in questi anni, perché tante persone stanno riscoprendo proprio le auto del passato. Anche semplicemente, magari vi sarà capitato tante volte passeggiando per la vostra città, capita di vedere una macchina fuori dal comune, magari vecchia degli anni 70, degli anni 60 o magari anche più recente degli anni 80. Ecco, tutte le volte che vediamo una macchina un po' particolare, cosa facciamo? Ci fermiamo e gli facciamo le foto. In Italia ci sono un sacco di fiere, mostre dedicate proprio al mondo delle auto d'epoca. Ad esempio, una delle prossime sarà a Bologna, si chiama Auto e Moto d'Epoca, dal 22 al 25 ottobre, uno dei più grandi saloni in tutta Europa dedicata al motorismo storico, con più di 14 padiglioni e circa 5.000 veicoli in mostra da fotografare e vedere. Anche semplicemente, se si è un po' interessati o semplicemente curiosi, queste cose qua sono molto belle. Ci sono anche tante cose dedicate magari alle auto un po' più recenti. Gli esperti le chiamano Young Timer, sono quelle macchine che hanno tra i 20 e i 30 anni di età. Quindi anche oggi siamo nel 2026, anche una macchina dei primi anni 2000 è una Young Timer, dopo tutto. Quindi anche quelle, se le avete lì nel garage e non sapete cosa farne, potrebbe essere un'ottima idea fare un giro a queste fiere.

0: Ligabue è qualcosa per te in questa ultima mezz'oretta insieme ad Arena Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon giovedì. Io sono Doug, con me in regia c'è Orazio. Buon pomeriggio anche a Orazio. Pronti a tenervi compagnia ancora per 30 minuti prima dell'arrivo di Open Bar, che anche questa sera tira su la Saracinesca. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Abbiamo parlato tantissimo delle vostre auto, quelle che avete proprio amato, le primissime che avete guidato. Vi leggo il messaggio di Sabrina: la prima auto che ho guidato nel 74 è stata la Giulia 1003 di mio papà, mentre la mia prima auto è stata la mitica Auto Bianchi 112, un'auto anche quella storica, passata agli annali delle nostre strade, una delle più guidate, delle più viste in assoluto, e che oggi manca parecchio anche come marchio, no? Perché Auto Bianchi ormai è tanti anni che non esiste più. 335-787-1910, questo è il numero per raccontarci qual è stata la vostra primissima auto, quando avete cominciato a guidare. Mi aggiungo anche a questo messaggio che ci ha mandato Sabrina per leggervene un altro di Paolo, che ci parla della Alfa Sud color amaranto, un amore e un tormento, bella da guidare ma in officina ogni 2 settimane. Infatti, cercando un po' online, ho letto bella e dannata, perché a quanto pare era proprio uno standard il fatto che ogni 15 giorni un giro dal meccanico ti toccava farlo. 335-787-1910, qual è stata la vostra primissima auto che avete guidato?
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Spot, hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le 2 app Google Maps e Moovit.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a 0 costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
14: Latte e miele.
15: Sono d'accordo con voi.
16: Donna felicità non amore, donna felicità.
17: Latte e miele.
18: La felicità.
17: Latte e miele.
19: Che rumore fa la felicità.
20: Radio Latte e miele.
21: La tua musica italiana.
22: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare. Perché di solito nessuno

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie serenamente insieme a Bresh su Radio Latte Miele al 335-787-1910. Oggi abbiamo parlato tantissimo delle prime auto che avete guidato. Vi leggo un ultimo messaggio. Patente presa nel 90, ho imparato con la Fiat 1 di mio fratello e utilizzato poi la Simca 1100 di papà con il primo stipendio. Poi ho comprato la 126 del 74. Ma che storia infinita. Luciano da Roma, grazie Luciano. È bello leggere i tuoi messaggi perché sei sempre molto dettagliato, quindi meno male che ci sei tu, Luciano. Grazie come sempre per l'ascolto e per la tua preferenza. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi, sempre valido su WhatsApp. Tra poco vi sfatiamo un mito insieme. Ma è vero che tutte le strade portano a Roma, visto che siamo in tema auto? Bella domanda. Tra poco la risolviamo insieme. Prima c'è Ernia. Che nome?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Latte e Miele in questo giovedì pomeriggio. Ci siamo lasciati poco fa con una domanda: ma è vero o non è vero che tutte le strade alla fine della fiera portano davvero fino a Roma? Ci hanno pensato dei ricercatori a mettere una soluzione a questo grande dilemma ormai vecchio di almeno 2000 anni. Un team internazionale che ha ricostruito quasi 300.000 chilometri di strade romane, usando atlanti digitali, applicazioni moderne e capendo quale fosse veramente il centro del mondo secondo l'epoca romana. Intanto la risposta, purtroppo, mi dispiace, ma è no. Non è vero che tutte le strade portano a Roma. È una sorpresa, ma Roma non risulta come il nodo più centrale della rete dei trasporti terrestri dell'impero, perché alla fine facevano così: ogni città aveva la sua importanza e in base all'importanza si costruivano le strade adatte per raggiungerla. Il vero punto centrale, il più strategico in assoluto, spetta a quella che un'epoca si chiamava Bisanzio, la moderna Istanbul, che sarebbe diventata poi capitale dell'impero romano, ma in epoca molto tardo antica. C'è anche un altro mito che hanno sfatato questi ricercatori, e cioè il fatto delle famose strade tutte dritte. Avete presente, no? Anche quello se ne è parlato per tantissimo tempo, ma al contrario del luogo comune è chiaro che non era proprio fisicamente possibile, perché i fiumi, le montagne, e che fai, mica li puoi attraversare così dritto per dritto. Ma hanno inventato e hanno costruito terrazzamenti, scavi e ponti per superare anche i terreni più difficili, e nulla è mai stato lasciato al caso, proprio in vero stile d'antica Roma. Senza scappare.

0: Su Radio Latte Miele è arrivato il momento dei saluti ed è arrivato anche Francesco Bianco. Ciao Fra.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te, come stai?
1: Bene.
0: Bene?
1: Sì, bene.
0: Bene, sì, bene.
1: Sono stato in palestra, quindi sono un po'...
0: È un po' provato.
1: Un po' provato.
0: Vabbè, ci sta. Senti, oggi con gli ascoltatori abbiamo parlato molto delle prime auto che abbiamo avuto da neopatentati proprio.
1: Yes.
0: Tu qual è stata la tua primissima?
1: La 500, quella originale.
0: Sì.
1: Rossa, decappottabile.
0: Bella.
1: Ero molto contento. In realtà mi è spiaciuto molto che poi l'abbiamo ceduta.
0: Sì.
1: Perché aveva avuto un problema al motore. Perché all'epoca, quando io ero ventenne, non andava più di moda, no?
0: Certo,
1: le cose vecchie.
0: Sì, sì,
1: era
0: sì.
1: Verso la modernità. Ora non l'avrei mai ceduta, l'avrei tenuta io per sempre. Ma all'epoca era un po' così, nel senso che tutto quello che era vecchio non ci piaceva.
0: Sono proprio dei gioielli nelle macchine lì. C'è un messaggio vocale che volevo sentire.
2: La mia prima auto che ho guidato nel 1974
0: sì.
2: È stata la 500.
1: Vedi,
2: la
1: hai visto? Noi 500. Signore abbiamo usato la 500. Nel 74 ancora non guidavo,
0: no.
1: Ma mancava poco.
0: Un saluto ad Armanda che ci ha mandato questo messaggio.
1: Armanda.
0: Fatemi salutare anche però, prima di andare via, Anna che ci ha mandato questa volta una vera e propria auto d'epoca, una Oldsmobile del 1958, un'auto strepitosa.
1: Ma c'è la foto?
0: C'è la foto, sì. Ma aspetta, ti giro il computer. Ma che bella.
1: Era la sua auto?
0: Ed è la sua auto.
1: Ma,
0: di oggi.
1: Ma potrebbe venirci a trovare e farci fare un giro.
0: Esatto.
1: È un'auto pazzesca.
0: Pazzesca, veramente bella. Anna, complimenti per questa auto tenuta benissimo. Io vi lascio, torno domani alle 15:30. Fra, a te, open bar.
1: Partiamo.
0: Ciao.
1: Tra pochissimo.
3: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
4: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. Due giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Convegni, sculture e spettacoli dal vivo con grandi ospiti. Scopri il programma su simposiodeltravertino.it. Acqua Santa Terme, dove la pietra prende forma. Seguici sui social.
6: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
7: Latte Miele.
8: Firenze, Santa Maria, novella festa per lui che...
9: Tra pochissimo, quando torniamo su Radio Latte e Miele, parleremo di un sacco di argomenti che vi saranno utili stasera all'aperitivo, ecco perché ci chiamiamo Open Bar. Prima vi lascio a Riccardo Cocciante con Margherita, Luis Miguel, Noi Ragazzi di Oggi, e poi arriviamo a tra poco.

Impossibile non cantarla. Noi ragazzi di oggi, Luis Miguel, Radio Latte e Miele, canzone del 1985, arrivò seconda al Festival di Sanremo. Quell'anno vinse Eros Ramazzotti, ma soprattutto lanciò la carriera internazionale di questo all'epoca ragazzino. La canzone, ricordiamolo sempre, è scritta da Toto Cutugno, il grande Toto Cutugno, mai dimenticato qui sulle frequenze di Radio Latte e Miele. E poi lui ha avuto una carriera pazzesca in America Latina. C'è anche una bella fiction, no? Una bella serie su Netflix sulla sua vita, perché lui ha una mamma italiana che a un certo punto è scomparsa, e quindi questa serie non è tanto sulla celebrità di Luis Miguel, ma è sulla scomparsa della madre, che era in Toscana e improvvisamente è scomparsa. Quando torniamo ci sono un sacco di notizie che vi aiuteranno a essere più brillanti nell'aperitivo, ecco perché siamo a quest'ora, ma ci saranno anche notizie di cronaca, perché è appena arrivata una svolta davvero importante su un caso di cronaca nera di cui si sta parlando moltissimo, perché sapete, le due donne che sono morte intorno a Natale avvelenate dalla ricina. Poco fa è uscito un comunicato della procura di Larino che sta indagando, e c'è una svolta clamorosa. Non è possibile.

0: Eterna Mina con Volami nel cuore qui su Radio Latte e Miele. Questa canzone ha compiuto 30 anni quest'anno. Allora, vi dicevo che parleremo di tante notizie in queste due ore e mezza insieme, che saranno molto utili a voi che andate a cena fuori o all'aperitivo. Avete tutte le notizie della giornata, quelle magari non importantissime, anche se c'è, vi dicevo prima, una notizia di cronaca che sta facendo parlare tutti i giornali italiani, perché ci sarebbe una svolta decisiva nell'inchiesta sulla madre e la figlia morte avvelenate in Molise per il caso della Ricina a Pietracatella. Il papà di Antonella, il suocero quindi di Gianni Di Vita, non crede a Gianni Di Vita, appunto, dice non mi fido, e la procura fa sapere che è imminente una svolta. Non so se riuscirò a dirvela io in queste due ore la svolta, ma certo state con le orecchie tese, perché questo giallo, che è veramente dura appunto dal giorno di Natale, potrebbe concludersi oggi.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
6: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
6: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: Scarica la nostra app Latte e Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
8: Latte e Miele.

Amore mi dai, eccole Paola e Chiara qui su Radio Latte e Miele. Allora, per la prima volta dalla sua nascita, The 50 Best Hotels lascia Londra e sceglie Parigi per presentare quali siano i 50 hotel più prestigiosi al mondo. Ora che risparmiamo col bollo auto, magari possiamo permetterci una notte in questi alberghi. Non lo so, perché dovete avere almeno un paio di €1000 a notte per poter soggiornare in questi hotel. Sto dicendo almeno, quindi andate un po' gonfi. Comunque, al primo posto c'è il Rosewood Hong Kong Hotel, che è il miglior hotel in Asia. In Europa è il Pastalacqua di Como il primo, quindi molto molto bene. Comunque, in senso generale, i primi sono in Asia. Abbiamo Hong Kong col Rosewood Hong Kong, a Bangkok il Capella Bangkok, e sempre a Bangkok il Four Season Chao Phraya River. Poi Dubai con l'Atlantis The Royal, che è quello famosissimo, no? Quello che si vede in tutte le immagini quando si parla di Dubai. E poi eccolo, Lago di Como passa l'acqua, al quinto posto in tutto il mondo. Al sesto posto c'è un altro Rosewood, questa volta però a San Paolo, siamo in Brasile. Poi il Mandarin Oriental di Pechino, Upper House ancora a Hong Kong, il Chablé Yucatan siamo in Messico, e poi abbiamo un altro Mandarin Oriental, questa volta a Bangkok.

0: 18+1
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il flamenco paranoia di Samurai J in questo giovedì sera di Radio Latte e Miele. Allora, si rinnova l'appuntamento con la guida di 50 Top Pizza, che è dedicato alle migliori pizzerie del mondo. Ci sono tante sorprese, perché l'Italia arriva, ma arriva solo in terza posizione, non a Napoli, quindi non abbiate la paranoia, come canta il nostro amico Samurai J, perché al primo posto c'è Napoli on the road, ma il locale è a Londra, nel Regno Unito. Al secondo posto una pizza napoletana, si chiama così, ma siamo a New York, Stati Uniti d'America. Al terzo posto c'è la pizzeria Confine di Milano. Devo dire, io sono stato effettivamente, adesso non so come si mangia a Londra, New York, ma è una pizza clamorosa. E poi al quarto posto siamo finalmente in campagna con i Masagnelli di Francesco Martucci, però siamo a Caserta. Poi c'è Roma, sempre al quarto posto, perché c'è l'ex aequo Seu Pizza Illuminati. Poi c'è Los Angeles, San Francisco, San Paolo, Tokyo, Madrid, Tokyo, Jersey. Per arrivare a Napoli bisogna scendere fino al 12° posto con la pizzeria Petrucci.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Spot. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
7: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
8: Latte e miele,

Su Radio Latte e Miele stiamo parlando dell'eccellenza. Prima abbiamo visto la classifica dei 50 alberghi più importanti al mondo, poi le 50 pizzerie migliori e poi adesso parliamo di un grande pasticcere italiano che si chiama Ernst Nahm, considerato il re del cioccolato. Perché ne parliamo? Perché c'è una grande polemica, perché lui ha rilasciato un'intervista al sito Fanpage in cui ha spiegato che improvvisamente qualche mese fa, a luglio, quindi 2 mesi fa, tutta la sua brigata se n'è andata. Lui ha dato la colpa a una mela marcia, ma poi si è allargato dicendo che questi dipendenti non avevano alcuna voglia di lavorare, per loro 15 minuti era straordinario, diceva inaccettabile, quando io ero ragazzo facevo 18 ore e stavo anche zitto, come è successo spesso, no? Che i cuochi hanno raccontato come sia cambiato insomma il mondo da questo punto di vista, ma gli ex dipendenti non ci stanno e quindi hanno scritto una lettera spiegando che non c'era nessuna mela marcia, ma che precisano che gli orari di lavoro straordinari non erano 15 minuti, ma erano diverse ore ogni giorno, e quindi sostengono che giustamente il lavoro debba essere pagato, anche perché, diciamoci la verità, non stiamo parlando di una piccola osteria, ma stiamo parlando di uno dei locali di pasticceria milanese più importanti della città.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: È già un classico questo meraviglioso errore di Giara Nannini, infatti anche il disco latte di questa settimana. Allora, il settimanale Maria Conte, che non pensavo facesse del gossip. Maria ovviamente è quella che sta in cielo, non quella che sta in televisione, mi raccomando, perché spesso ormai la confondiamo. Rivela che nel 2014 Cristiano Ronaldo pregò alla Madonna di Fatima per chiedere che l'Argentina, capitanata dal suo acerrimo nemico Lionel Messi, perdesse la finale dei mondiali contro la Germania. Così andò, nel senso che alla fine le preghiere di CR7 si sono avverate, visto che l'Albi Celeste venne sconfitta dai tedeschi. Non sappiamo se ha fatto lo stesso anche questo mondiale Spagna-Argentina. Certo, non solo è un rosicone, ma se è vero, arrivare a pregare perché perde un'altra squadra è veramente un comportamento scorretto. Dobbiamo credere che sia vero, perché insomma lo dice un settimanale che si occupa insomma di religione e sa perfettamente che le bugie non si possono dire.

0: chiamato Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti, partono le semifinali, Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense, iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumore bimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
1: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign.
3: Terme di acqua santa, benessere naturale con acque salate, essere sicuramente salvate da mali convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di acqua santa e Hotel Italia e Spa con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Tra poco, quando torniamo qui sulla Temiale, parleremo del fatto che la scienza per la prima volta ha confermato esperienze extracorporee. Vi spiegherò cosa è successo. Prima vi lascio Antonello Venditti con C'è un cuore che batte, poi Vecchioni con Sogna, ragazzo sogna.

Sogna, ragazzo Sogna, c'è anche Roberto Vecchioni qui su Radio Latte Miele. Allora, non parliamo di sogni, ma di esperienze extracorporee. Tendenzialmente la scienza le nega e sostiene che non possano esistere, ma che sia un'esperienza percettiva per chi la vive, ma si tratta di una complessa illusione creata dal cervello, quindi non ci sarebbero. Ma c'è stato un esperimento, per il momento piccolo esperimento perché è stato fatto solo su 21 persone, sapete che gli esperimenti quelli seri hanno migliaia di persone coinvolte, però di queste 21 persone 10 avevano raccontato di aver vissuto precedenti esperienze extracorporee per verificare quindi se potessero identificare specifici oggetti mostrati sul monitor di un computer situato in un'altra stanza a porte chiuse. Quindi loro erano in una stanza, nell'altra stanza su un computer apparivano degli oggetti e loro dovevano identificarli. Nessuno è riuscito a identificarli, ma due di loro hanno raccontato cosa succedeva nell'altra stanza e hanno raccontato in modo dettagliato cosa facevano gli impiegati che erano chiusi in quella stanza, e la scienza non riesce a spiegare come abbiano fatto queste due persone a raccontare esattamente cosa stesse accadendo, visto che c'era un muro davanti a loro e in più c'erano anche gli scienziati che li stavano osservando.

0: C'è anche l'energia di Irene Grandi con Bruci la città qui su Radio Latte e Miele. Allora, non brucia ma piove su Firenze, è piovuto fortissimo con un temporale importante anche sugli Uffizi e abbiamo rischiato veramente di perdere una delle opere d'arte più importante in assoluto, perché c'è stata un'infiltrazione dalla finestra che sovrasta un'opera fondamentale per il Rinascimento, il Bacco del Caravaggio. Davanti agli occhi di visitatori l'immagine dell'olio su tela del 1598 è apparsa appannata e solcata da lunghe linee d'acqua. Per fortuna l'acqua ha bagnato solo la teca e non è riuscita a entrare sull'opera, perché sarebbe stato un danno pazzesco, come potete immaginare, e poi hanno riaperto la sala ma senza l'opera per verificare che tutto sia a posto. Ma sembrerebbe che l'opera sia salva. Certo, ci si chiede se ha senso mettere un'opera da questo valore, è veramente uno dei quadri più importanti del mondo, in un posto dove potrebbe essere danneggiato e poi vicino a una finestra.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
6: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

Ola I Say, Marco Mengoni con Tom Walker. La canzone è stata scritta anche da Mahmood, quindi tre talenti che si sono uniti insieme per costruire questa canzone. Allora, parlavamo prima del temporale che si è scatenato su Firenze, che per un soffio non ha danneggiato uno dei quadri più importanti contenuti negli Uffizi, ma sto guardando le immagini, c'è stata una vera e propria bomba d'acqua su Firenze. Ha piovuto veramente molto molto forte. Avete visto che le previsioni meteo prevedono piogge anche nei prossimi giorni, soprattutto al nord e al centro, poi si sposteranno anche al sud. Da lunedì invece le temperature torneranno a essere molto molto alte, quindi bisogna stare attenti in questi giorni. Naturalmente, quando sentite che ci sono le allerte, oggi era allerta arancione ad esempio a Firenze, c'erano molti turisti in fila davanti agli Uffizi, in realtà con l'allerta arancione non sarebbe il caso di mettersi in fila davanti agli Uffizi. È vero che molti sono stranieri e che quindi vengono quei giorni a Firenze, però poi si rischia veramente di avere problemi seri.

0: 18:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Detto tra noi c'è Malika Ayan per aprire questa terza ora insieme su Radio Latte Miele. Buon giovedì 17 settembre da Francesco Bianco. Allora, abbiamo fatto la classifica delle pizzerie più importanti del mondo con grandi sorprese. Gli hotel con anche grandi sorprese lì, e c'è invece un'altra sorpresa, perché Newsweek, che è un magazine americano molto importante, ogni anno fa la classifica dei 50 migliori ospedali al mondo, e a sorpresa ci sono 10 nostri ospedali nei primi 40, ma soprattutto ci sono 3 ospedali che sono nella top 10 mondiale, no? Noi ci lamentiamo sempre della nostra sanità, della nostra attese, del quanto paghiamo, però per la ginecologia il Policlinico Gemelli di Roma è al terzo posto al mondo. Per quanto riguarda la pediatria, l'ospedale Bambino Gesù sempre di Roma è al quarto posto al mondo, e per quanto riguarda la neurologia, l'Istituto Neurologico Carlo Besta, quindi siamo a Milano, è all'ottavo posto. Per quanto riguarda altri piazzamenti importanti, a Bologna il Rizzoli, per quanto riguarda l'ortopedia, è il nono ospedale al mondo. E per la neurochirurgia ancora il Besta di Milano, undicesimo posto. Per la gastroenterologia il Gemelli di Roma è undicesimo. Per l'oncologia 14° posto per lo IEO di Milano, e per la cardiologia al 17° posto al mondo c'è cioè il Centro Cardiologico Monzino di Milano.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
5: Buonasera, da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli in Dagatto. Il padre del piccolo, per abbandono di minore, l'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
6: L'economia.
5: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346€ al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. È tutto, a più tardi.
6: L'Octoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo, con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo o brosme, 14,35 euro al chilo.
8: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
7: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
9: Il 19 e 20 settembre ad Acqua Santa Terme torna il Simposio del Travertino. 2 giorni in cui il travertino è protagonista tra arte, storia e identità. Con

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Carmela, c'è Cioffi qui su Radio Latte e Miele. Allora, Tom Cruise finalmente parla. Erano anni che non rilasciava un'intervista, 10 anni tra l'altro, in copertina è anche sexy, e lui non lo fa mai, nel senso che, se ci pensate, non esistono foto sexy di Tommaso Crociera. Adesso è più di 60 anni, è in grande forma ovviamente, ma forse lo fa perché nel suo prossimo film, che esce il 1 ottobre in Italia, tra l'altro per la regia di Iñárritu, quindi lui è un, sapete, un regista particolare, l'ha invecchiato moltissimo e fa un ruolo che non ha mai fatto, appunto quello di un anziano petroliere fuori di testa, e quindi sarà molto interessante vederlo, perché Tom Cruise è un grandissimo attore, e dice una frase di quelle che poi rimangono, perché dice: tutte le cose che si dicono su di me sono vere, intendendo i difetti. Già Madonna disse una frase molto interessante e molto simile qualche anno fa. Madonna disse: tutte le bugie che si dicono su di me sono vere.

0: Occhio alla prossima! Una sbirciatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
1: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
2: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.

0: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
1: Da 50 anni solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
2: Ti aspettiamo al mercato!
1: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
3: Birreria, pizzeria, Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e... Marchigiana, entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa. Aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo lungomare Marconi, Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 71 0866. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit.
4: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
5: Solo qua.
6: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
7: Io sono ancora qua.
8: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
9: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lana.
10: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
11: Telefono 0736 30 44 90.
12: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003, di Ciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile. Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini. La scelta giusta per il tuo veicolo.
13: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te.
14: Latte Miele.
7: Amici all'ascolto di Radio Latte e Miele, buonasera e benvenuti all'appuntamento del giovedì con il calcio, benvenuti all'appuntamento del giovedì con Occhio alla Prossima. In studio insieme a Serafino Galli c'è anche Eugenio Gaspari, buonasera Eugenio.
14: Ciao Serafino, buonasera a te e a tutti i cuori bianconeri che sono all'ascolto.
7: Durante la trasmissione avremo anche altri ospiti che si collegheranno al telefono con noi per parlare di Ascoli, per parlare di questa settimana bianconera. L'Ascoli arriva dalla prima sconfitta della stagione, maturata in quel di Padova, nella gara che ha lasciato molto amaro in bocca e soprattutto anche un po' di amarezza per quello che sono state alcune decisioni dell'arbitro. Eugenio, ti è passato un po' l'arrabbiatura di sabato scorso?
14: Beh, diciamo che un po' sbollita, ma non del tutto, perché effettivamente ci sono state tantissime considerazioni sull'operato del direttore di gara, anche similitudini con gol realizzati anche nel campionato straniero nella Premier League, che hanno avuto delle considerazioni e aspetti simili ma però diversi come metro di giudizio. E ti ricordo anche che abbiamo un collegamento telefonico Edoardo, quindi insomma, ecco, giusto per...
7: C'è anche Edoardo con noi, ciao Edoardo.
15: Ciao, buonasera a voi.
7: Stasera sei al telefono per tuoi impegni, ma sei sempre con noi. A te la stessa domanda che ho fatto ad Eugenio, se ti è passato un po' l'amarezza degli episodi di sabato scorso, o c'è ancora più amarezza, sempre se ti è passata, per le tante occasioni che l'Ascoli ha sciupato durante la partita?
15: Hai detto bene in questo finale di frase. Io batto il ferro sempre lì, perché sono dell'idea che gli errori arbitrali non puoi cambiarli, purtroppo, mentre sugli errori di squadra ci puoi lavorare. Quindi io sono sicuro che il mister lo avrà già fatto con il suo solito entusiasmo, con il solito bene che vuole e che prova per la sua squadra. Quindi andiamo avanti, non è il momento di sprecare energie, c'è bisogno di grandissimo entusiasmo anche per aver battuto il record dei record, cioè i 10.000 e passa abbonati, 10.039 per essere precisi. Quindi ci aspetta un Del Duca delle grandissime occasioni, con una bella tifoseria che andrà al seguito della squadra. Insomma, pensiamo positivo, perché il campionato è ancora lungo e possiamo lavorare per renderlo speciale.
7: Credo che anche il tecnico Tomei ha fatto di tutto per abbassare i toni e per concentrarsi maggiormente su quelli che sono gli obiettivi del campionato dell'Ascoli, che non è comunque vincere una sola partita o recriminare all'infinito su quelli che sono stati gli episodi di sabato, ma insomma guardare a quello che è la salvezza di questo campionato.
15: Assolutamente sì, è quello che un allenatore deve fare, un allenatore come Tomei fa, lui che è sempre molto attento ai dettagli, a cercare delle soluzioni diverse. Per chi crede, secondo me sbagliando, che l'Ascoli sia diventata una squadra prevedibile, perché comunque non si dica che non abbia prodotto lì davanti anche all'Euganeo, anzi sono stato ospite in settimana dei canali biancorossi e mi sono stati fatti i complimenti per come gioca la squadra. Poi certo, io lo dico sempre, dopo una vittoria è facile, o meglio è più facile, però insomma, che l'Ascoli abbia delle idee e cerca di difenderle al di là poi del campo e dell'avversario, questo ormai non fa più notizia. Quindi concentrarsi, lavorare, e soprattutto anche incoraggianti le parole di Don Bolz in settimana, lui che è stato un esperimento particolare lì al posto di Perciun, che è stato convocato con la nazionale moldava per la Nations League, e gli facciamo il nostro più caloroso augurio in bocca al lupo.
7: A proposito di settimana bianconera e di volti che potrebbero approdare all'Ascoli, c'è il difensore Venuti che si sta allenando con la truppa bianconera e forse potrebbe essere aggregato. Ricordiamo che è un calciatore svincolato, tantissima esperienza in Serie B, in Serie A, giocatore che se sta bene è di indubbia qualità.
15: nome che a microfoni spenti avevamo cercato di tirare fuori dalla bocca di Patti dopo la sua conferenza di fine mercato. Non c'erano indizi fino a quel momento, poi sono uscite le immagini che fanno una prova, cioè che l'Ascoli vuole testare le qualità di un giocatore che sicuramente è passato alle cronache come un profilo interessante. Io lo ricordo bene alla Fiorentina, un profilo sicuramente fisico che può dare diverse garanzie, arriva però da un infortunio al crociato anche lui, va recuperato e bisogna capire come sta, lo stanno testando, si è visto troppo poco dalle immagini che hanno circolato sui social, qualche lieve sgambata, però insomma sembra piuttosto motivato e fisicamente, almeno a livello di linea, se mi permettete, mi è sembrato stare abbastanza bene, quindi c'è da, secondo me, testarlo sul campo e capire quanti minuti possa avere. Da questo ad avere effettivamente un contratto sotto mano credo passeranno dei giorni. L'Ascoli vuole approfittare della prima sosta nazionali, secondo me, per approfondire le analisi.
7: Ricordiamo che, se non sbaglio, il suo infortunio risale a dicembre dello scorso anno, quindi sono diversi mesi che è stato fuori per ristabilirsi e tanti mesi che non è sul campo, quindi insomma le valutazioni devono essere fatte con un certo criterio.
15: Certo, anche perché andrebbe ad occupare una pedina piuttosto pesante, insomma andrebbe a fare il titolare, possiamo dire, sì. O almeno per curriculum nasce come titolare, poi certo ci sono quelle incognite legate al fisico che permettono di far scendere le gerarchie, però da lì a cambiare completamente la squadra se ne passa, soprattutto perché sapete come Romei ragiona in questo senso. Lui vuole massima disponibilità da ogni giocatore e quando ci sono piccoli guai fisici vuole che siano recuperati al 200%, figuriamoci da un ragazzo che torna da un crociato. Situazione, diciamo, molto simile a quella di Damiani, anche lui arrivava dallo stesso infortunio e poi sappiamo che il fatto ci ha fatto conoscere, o meglio riscoprire, un giocatore che con la categoria c'entrava poco, quindi chissà che magari possa essere lo stesso lieto fine.
7: Secondo te Milanese fa il tifo per lui?
15: Ma io Milanese secondo me fa il tifo per giocare, al di là di quale posizione sia, perché tutti diciamo che se dovessimo prendere Venuti o qualsiasi altro terzino, poi Milanese va nel suo ruolo, ma ricordo che il ruolo di Milanese non è il trequartista, o almeno Tomei non lo ha pensato così, quindi da lì a dire che Milanese possa giocare dall'inizio ce ne passa. È vero anche che il fatto che abbiamo visto Don Bolsos dal primo minuto porta a determinate riflessioni, anche se possono darti delle soluzioni completamente diverse, anche per stile di gioco, per capacità nel cercare il dribbling. Don Bolsos in questo parte leggermente più avvantaggiato, poi sta Tomei. Io credo che ormai Milanese abbia accettato di buon grado questa vicenda di cui è protagonista e si rende disponibile comunque a ricoprire il ruolo.
7: De Pieri Silipo, secondo te sempre più staffetta dopo queste prime di campionato?
15: Ma allora, io non discuto mai le qualità di Silipo, credo che abbia raggiunto una maturità calcistica che lo fa stare di diritto in Serie B e dimostrare il suo valore come aveva fatto quando era più giovane, al punto che, leggendo anche alcuni commenti di tifosi palermitani, lui che era stato in quella piazza, hanno detto e scritto: finalmente vediamo quel giocatore che tutti speravamo che diventasse. Quindi è certo una garanzia. Aveva bisogno di riposo, il mister glielo ha concesso approfittando del momento d'oro di De Pieri, però sinceramente a Padova ho avuto la conferma del fatto che farlo giocare dall'inizio secondo me è un po' uno spreco delle sue qualità, cioè io lo chiamo di mini cicciolo, cioè di piccola bombetta di carnevale che ti può dare soluzioni imprevedibili nel finale, come poi è stato con la Carravese, ma anche con il Benevento.
7: Abbiamo perso forse il collegamento con Edoardo, adesso sì, ti sentiamo, vai.
15: Ok. Non so fino a dove avete sentito, comunque dicevo, Silipo per me deve restare titolare perché dà più garanzie e De Pieri credo che sia un asso nella manica per spaccare la partita nel finale, come poi ci ha dimostrato, quindi credo che sarebbe un peccato metterlo dall'inizio contando sul fatto che rischia poi di diventare lui sì un po' prevedibile.
7: Eugenio, l'attacco dell'Ascoli con Shakir, Gori, insomma,
14: Brunori,
7: con, Brunori è un attacco dove ogni partita, dico io per fortuna, Tomei deve fare sempre delle riflessioni, perché mi sembra che comunque sia in un modo o nell'altro, da una partita all'altra, abbiano avuto tutti il loro modo di mettersi in mostra.
14: Sì, abbiamo una rosa a disposizione di mister Tomei molto ampia, di qualità, e ovviamente le scelte ricadono sempre su di lui in base ovviamente a
7: soprattutto quando... perché dei tre probabilmente, scusa se ti interrompo, sulla formazione titolare probabilmente la scelta all'inizio è sempre quella di uno dei tre.
14: Sì, perché il modulo che lui vuole, a meno che insomma dall'inizio sì, è così, però come abbiamo visto anche a Padova, li ha messi in campo tutti e tre, dopo salire, sono entrati anche Gori e Brunori, non c'è stato un momento in cui attaccavamo insomma con tre attaccanti effettivi proprio di ruolo, no? Se ci includiamo anche Simone Ruffizzi. Però ovviamente lui valuta durante la settimana chi è meglio per far partire titolare, ma come abbiamo visto anche con le novità, con le modifiche che ha portato alla formazione affrontando il Padova dall'inizio, abbiamo visto che non c'era Perciun e non c'era Siripo, abbiamo visto De Pieri e Borsius che hanno disputato una buona gara entrambi, e quindi questo aumenta ancora di più l'enigma di mister Tomei su chi ricadrà la sua scelta per affrontare adesso un Avellino che insomma è una super corazzata in classifica, agli stessi punti dell'Ascoli, miglior piazzamento per differenza reti, perché ha 6 reti realizzate e 3 soltanto subiti come l'Ascoli, però insomma ha affrontato già il Modena, ha affrontato il Palermo in una immeritata partita pareggiata contro la formazione di Pippo Inzaghi, insomma tante aspettative su questa squadra che si appresta a salire ad Ascoli, forte anche di un pubblico che sappiamo benissimo per averlo conosciuto anche in tempi passati nel campionato di Serie A, e quindi insomma sarà partita vera, un altro banco di prova per la truppa di mister Tomei.
7: Tra l'altro l'Avellino, proprio come contro il Palermo, come tu dicevi, un pareggio che per certi versi forse gli va anche un po' stretto, perché nel finale ha avuto occasionissime, soprattutto quella del 94esimo con il miracolo del portiere del Palermo, ma lamenta sul gol del Palermo una situazione simile a quella dell'Ascoli sul gol del Padova, cioè un giocatore del Palermo che era in fuorigioco su una palla filtrante ha partecipato all'azione perché ha fatto velo allargando le gambe, si vede proprio che è un movimento non da disimpegno ma proprio per mettere in condizione il compagno che arrivava da sinistra, che poi ha segnato la rete. Quindi si è lamentato molto anche l'Avellino, come l'Ascoli, per il gol della sua diretta avversaria.
14: Sì, ma io non capisco, perché l'abbiamo anche detto in diretta, no? Questi metri di giudizio quest'anno Orsato che vuole insomma un po' rivoluzionare le considerazioni dei varristi, chiamiamoli così, che sono lì incaricati.
7: In Inghilterra sono stati sospesi 2 varristi, sì, per un turno.
14: Però insomma, quando c'è da vedere un'azione che chiaramente porta a modificare un risultato così nettamente come lo è stato proprio quello di Padova, non capisco perché non si debba insomma andare a vedere, controllare e valutare con un metro, diciamo, che si avvicina più possibile al regolamento che stabilisce queste regole da adottare, non si vada a vedere. Questo ha fatto un po', insomma, incavolare i tifosi bianconeri, perché poi tra l'altro da tutti gli Lazio è scomparso il gol di Shakir, cioè lo abbiamo visto in diretta, un gran gol, presunto tocco per fallo di mano fischiato dal direttore di gara in anticipo prima che il pallone terminasse in rete, così dicono. Però in tutti gli highlights io non sono riuscito a
15: trovarlo. Però quello lo fanno sempre, eh? Quello per prassi, i gol annullati non li rimettono mai.
14: Ho capito, però lì si va a modificare una situazione di un potenziale vantaggio per una squadra anziché dell'altra.
15: Sì, no, beh, certo.
14: E non capisco il perché si debba, insomma, impolverare, nascondere questo tipo di soluzioni. È come se si dovesse nascondere la polvere sotto al tappeto, no? Nel senso che c'è stata, ok, va bene, un telespettatore la vede, la valuta, la guarda e trae le sue considerazioni, tanto ormai il risultato è stato acquisito, quello che è stato e ha vinto il Padova, onore al Padova, però non dobbiamo essere amareggiati perché la prestazione l'Ascoli l'ha fatta.
15: Ma io invece ho un'altra domanda, scusami Sera.
7: Vai.
15: Per voi, ma secondo voi, cioè vado un po' avanti nella scaletta, il fatto che Nesta consideri la prossima partita la più difficile del loro campionato è perché Nesta è un allenatore navigato, un mestierante, o effettivamente lo pensi?
7: Guarda, che sia navigato o mestierante, questo lo possiamo archiviare, perché insomma non è uno dei cosiddetti, no, volponi che prima di ogni partita fanno un certo tipo di dichiarazioni. Secondo me per certi versi lo pensa, soprattutto per il fatto che anche negli anni passati ho sempre inquadrato Nesta come un allenatore dalle dichiarazioni serie e abbastanza oneste, ho avuto sempre questa percezione, quindi ritengo che secondo me lui se l'ha detto perché per certi versi lo pensa, perché avrà visto giocare l'Ascoli e perché si è fatto un po' una certa idea. Eugenio.
14: Ma sì, sono anch'io d'accordo con te. Lui innanzitutto ha messo un po' le mani avanti, no? Nel senso che andiamo ad affrontare la squadra che l'anno scorso in Serie C ha proposto il miglior calcio di tutti e tre i gironi, è riuscita a salire anche se per vie traverse tramite playoff, ma onestamente meritatamente, per gol fatti, gol subiti, gioco espresso, formazione, squadra, blasone, tifoseria e quant'altro. E lui la vede una partita difficile contro un Ascoli che insomma probabilmente avrà anche studiato, avrà visto giocare e può mettere il suo Avellino in difficoltà. Lui che aveva iniziato con un modulo, poi è passato a un altro modulo, ora si è testato sul 3-5-2 in maniera tale da limitare i danni difensivi, e con l'Ascoli dovrà cercare di trarre il 200% soprattutto dai suoi ragazzi che schiererà nel pacchetto arretrato, perché ad Ascoli, in casa dell'Ascoli, l'Avellino può effettivamente subire, no, le iniziative della formazione di Tomei.
7: Sei soddisfatto, Edoardo, delle risposte?
15: Sì, no. Sì. Diciamo che ma lo dico perché mi ha sorpreso, devo essere sincero, anche io vedo in Nesta un uomo che non si nasconde. Beh, è chiaro che comunque l'Ascoli, anche leggendo quello che viene scritto in altre piazze, veramente viene tenuto. Siamo tornati un po' a livello di quell'Ascoli di Sottile dei playoff, certo con i dovuti paragoni, però nel senso di un Ascoli mina vagante che veramente può dire la sua.
14: Anche perché poi, scusate se mi intrometto, la squadra di Nesta non è che esprima un calcio spumeggiante, un calcio no, champagne. È una squadra che ti viene a prendere alta uno contro uno per cercare di non farti ripartire, ma soprattutto ti aspetta dietro per poi ripartire. Infatti Tomei lo ha anche detto, l'Avellino sarà molto abile nelle transizioni, molto pericoloso in questo tipo di soluzione, quindi attenzione anche alle ripartenze, perché poi hanno un giocatore che si chiama Russo, che sta vivendo assolutamente un momento di forma strepitoso e probabilmente, anzi no, togliamo probabilmente, sicuramente è l'uomo più pericoloso e più importante di questa squadra.
7: Sì, Avellino mi ha dato anche a me l'impressione di essere una squadra che forse non esprime un grandissimo gioco, però è una squadra che comunque dal punto di vista fisico ha una certa struttura e soprattutto una certa velocità in alcuni elementi, Russo come dicevi tu soprattutto, che è molto, ha anche molta fantasia, quindi una squadra comunque imprevedibile, che fino adesso ha perso soltanto la prima di campionato in casa contro
15: l'Arezzo.
7: Esatto, e poi subito dopo però ha vinto contro il Vicenza rifilandogli 3 gol e è andata a vincere anche a Modena, quindi insomma mi sembra una squadra anche dal punto piuttosto solida, no? Ha subito superato il primo ostacolo del campionato, una sconfitta che poi in casa era maturata anche all'ultimo secondo di gioco, è riuscita poi a recuperare con una vittoria convincente in casa contro il Vicenza, una vittoria esterna contro il Modena. Secondo te per l'Ascoli questa sulla carta dopo il Verona all'inizio di campionato potrebbe essere la partita più difficile di questo avvio?
15: Per me?
7: Sì.
15: Sì, beh, diciamo ci sono tanti test in Serie B, secondo me è anche difficile poi stare a giudicare quale possa essere la partita più complicata. Sicuramente del Verona temevamo più il nome, dell'Avellino temi la forma e credo che questo faccia la differenza. Certo, giochiamo in casa dopo una sconfitta neanche meritata e quindi credo che anche lì nasca la riflessione di Nesta. Quindi ci si apre una partita con tanti spiragli, sicuramente può essere un buon test, perché mi permetto di dire che è vero che è ancora presto per fare calcoli, però in questa situazione anche un punto ti tirerebbe fuori da quelle che poi diventerebbero delle sabbie mobili, perché perderne 2 di fila metterebbe un po' di pressione, anche se ecco siamo lontani e credo che comunque anche arrivare con un pareggio prima della sosta ti permetta di affrontarla con più serenità.
7: Allora, prima di lasciarci con Edoardo,
14: sì, lo riprenderò poi con Sims, perché adesso abbiamo
7: ci sentiremo successivamente, sì. Gli leggo una parte di un messaggio di Alessandro. Complimenti a Edoardo per aver tenuto testa alle giornalisti padovani, confronto costruttivo in cui il nostro eroe ha confermato la sua competenza assoluta in materia calcistica. Concludo sottolineando un'altra performance del talento mediatico da Grotta a Mare. Nella fossa dei leoni di Hell Club, di quel salotto ha insegnato giornalismo sportivo ad una mezza dozzina di giovani che al suo autorevole cospetto sembrava una manica di sprovveduti. È dovuto 10, Padovani al club 6,5 di incoraggiamento. Buona serata, firmato Alessandro.
15: Ciao Ale, lo ringrazio, e specifico che i ragazzi di El Club sono di fede rosso-blu.
7: Sì.
15: Quello rosso-blu, quindi potete immaginare perché il messaggio è gratificante.
14: Ho visto poi tra l'altro, scusami, una risposta di Edoardo che ovviamente cui si paragonava la Serie B alla Serie C, no? Cioè è tutta un'altra cosa, insomma la Serie B è veramente una sorta di A2, quest'anno tantissime squadre blasonate che poi tra l'altro stentano anche a partire, perché se andiamo a vedere la classifica, ragazzi, vediamo la Sampdoria ultima con 1 punto, ancora insieme alla Carrarese è l'unica squadra che non è riuscita a vincere una partita, il Verona quintultimo, 4 punti, 2 sconfitte, 1 vittoria, 1 pareggio, la Cremonese è lì a ridosso della zona playout, insomma ragazzi queste sono squadre che pochi anni fa facevano, anzi l'anno scorso alcune facevano la Serie A e hanno quasi tutte lo stesso organico dello scorso anno, quindi attenzione, perché veramente quest'anno la Serie B ci può riservare tante sorprese, come tra l'altro per il momento il Sud Tirol, a mio avviso, è una squadra che ancora imbattuta insieme a Palermo, Mantova e Cesena, e è riuscita insomma ad ottenere, anche se di misura, risultati positivi, attestandosi al terzo posto nella graduatoria della cadetteria.
7: Bene, salutiamo per il momento Edoardo Cirieci, ci risentiamo tra un po'. Edoardo,
14: io ti richiamo subito appena riattacchiamo via Teams.
15: Va bene, a dopo.
7: A dopo con Edoardo Cirieci. Intanto seguiamo altri messaggi che sono arrivati al 327 5947773, per chi volesse invece intervenire in diretta 0736 30 41 31. Scrive ancora Alessandro: Ascoli Avellino, partita evocativa, quante altre mai, tante sfide al Cardiopalma, ma negli anni 70-80 e qualcosina nel nuovo millennio. Dal punto di vista tattico non mi vorrei pronunciare sui Lupacchiotti Irpini, poiché ho visto solo il secondo tempo del match con l'Arezzo, ma onestamente Nesta mi ha parzialmente deluso. I biancoverdi annoverano diversi giocatori davvero forti di categoria, ma il gioco latita. Noi invece abbiamo una rosa affamata di risultati ed un condottiero inarrestabile in panca. L'intervista di Bolsus, infine, è da ascoltare almeno una dozzina di volte, soffermandosi principalmente sulla qualità dell'accoglienza riservatagli dai nuovi compagni di squadra. Ormai l'Ascoli Calcio è un'immensa famiglia di cui tanti, a vario titolo, vogliono fare parte. È innegabile. I pastori, Dio li protegga, sanno programmare e bene. Quando si crea una realtà quasi perfetta come il nostro amato Picchi, i suoi cantori devono ingegnarsi nella narrativa, e la redazione di Occhio alla Prossima si distingue per la maestria, la creatività, vai, in questa specifica materia. Siete fantastici, ci si vede al Del Duca, con o senza Serafino Galli, ahimè, dice Alessandro. Un caro saluto Alessandro, grazie Alessandro per i complimenti, troppo buono. E con Eugenio Gaspari invece vediamo un attimo.
14: Sto cercando di contattare Massimiliano Mariotti,
7: a contattarci con il giornalista Massimiliano Mariotti,
14: sì, che ci ha dato la sua disponibilità per un intervento, quindi insomma aspettiamo. Lo sto proprio chiamando in diretta ora, mi vedete con la cornetta.
7: Lo state vedendo per chi ci segue attraverso il canale YouTube. Oltre me c'è anche Eugenio che sta cercando,
14: sì, c'è
7: di
14: anche
7: contattare.
14: Tra l'altro sto leggendo sul nostro canale social YouTube Midius, che ci fa una domanda: secondo voi perché Rizzo e Shakir erano riserve in Serie C e sono adesso titolari in Serie B? E poi c'è un sempre Midius che ci chiede, o meglio fa una sua considerazione: la vera nostra bestia nera non è l'Avellino ma è Nesta. Effettivamente con lui in panchina l'Ascoli non ha mai vinto,
7: no, neanche come giocatore, se non ricordo male. A proposito di Rezza, di Rizzo e di Shakir, credo che siano due giocatori che indubbiamente sono cresciuti moltissimo nel corso del campionato passato con l'Ascoli sotto la guida di Tomei, ma non solo loro, tanti altri, e uno su tutti è proprio purtroppo lo sfortunato Alagna, che si è infortunato in questo precampionato, e lui è il giocatore che sicuramente lo scorso anno davvero ha avuto una parabola ascendente notevolissima. Altro messaggio da parte di Roberto: ciao, coloriamo la curva nord di bandiere bianco-nere e alziamo la voce, sovrastiamo il tifo avellinese, facciamo una bolgia. Poi altro messaggio ancora: buonasera amici, notizie sullo stato di forma di Ricci, finora lasciato un poco ai margini anche nelle domande a Tomei riguardo da parte dei giornalisti. Come al solito la vostra trasmissione è fantastica, per renderla perfetta per me manca un inviato che segue tutti gli allenamenti e riferisce in diretta a noi radioascoltatori le fantastiche parole di Don Bolsius. Sabato sarà una bolgia. Avanti Picchio, lo scrive Manuel. È pronto,
14: abbiamo
7: il collegamento?
14: Massi, sì.
7: Sì, abbiamo allora Massimiliano Mariotti, collega della Gazzetta dello Sport e il resto del Carlino. Ciao Massimiliano.
16: Ciao, buonasera, ben ritrovati.
7: Ben ritrovato a te. Guarda, ti giro subito la prima domanda che ci ha fatto un radioascoltatore su un un messaggio WhatsApp che ci ha mandato: se abbiamo notizie riguardo lo stato di forma di Ricci.
16: Ma io Ricci credo che sia in condizione di poter giocare. Nelle ultime, alla vigilia delle ultime partite, gli è stato chiesto anche a Tomei. Probabilmente il non impiego del giocatore credo che sia un discorso relativo all'ottimo rendimento che stanno avendo i compagni di reparto, perché io credo che ogni allenatore va a cambiare qualcosa nel momento in cui non va, nel momento in cui Damiani e Corradini stanno esprimendo ottime prestazioni, non credo sia possibile pensare di mettere a sedere uno dei due per inserire Ricci. Sicuramente Ricci sarà inserito con i tempi giusti, così come Gattoni, che nelle prime partite non era stato infilato dentro e poi è stato messo quando era il momento adatto. Su questo credo che Tomei sia anche molto bravo nel gestire gli uomini che ha a disposizione.
7: Cosa ti ha sorpreso maggiormente in questo avvio di campionato da parte dell'Ascoli?
16: Credo che la cosa che mi ha sorpreso positivamente è il fatto di riuscire a mantenere la propria identità in un campionato che adesso è sicuramente di livello molto più alto e che davanti al Piccio ci sono avversari anche di una certa caratura, determinati giocatori, ci sono squadre che si sono rinforzate anche con nomi scesi dalla Serie A, quindi inizialmente non era facile riuscire a ripetere le prove dell'ultima parte dell'esaltante stagione che si è conclusa con la vittoria strameritata ai playoff. E credo che Tomei sia stato bravissimo nel mantenere il blocco unito nelle prime partite, seppur c'erano giocatori di categoria arrivati, comunque si è puntati sulla forza del gruppo, sulle geometrie che avevano assimilato e che erano riusciti ad esprimere bene gli elementi dello zoccolo duro del vecchio organico. Ripartire così credo che sia stata la mossa giusta, perché comunque nel corso del lavoro estivo non si è dovuti stravolgere più di tanto, chi giocava sapeva quello che doveva fare e poi, come spesso abbiamo detto anche l'anno scorso, la squadra dell'Ascoli l'anno scorso era una signora squadra per la Serie B, perché c'erano tanti giocatori per la Serie C, perché c'erano tanti giocatori di Serie B. Damiani e Corradini erano due giocatori di altra categoria, quest'anno stanno dimostrando che sono assolutamente all'altezza della cadetteria. Poi c'era Gori che comunque arrivava dalla Serie B, c'era Siri Pontalenti d'Espresso che adesso sta dimostrando quello che vale, e quindi credo che la forza del gruppo sia stata questa. Mi è piaciuto tanto la crescita mentale di Rizzo, perché è un giocatore che adesso ha iniziato a prendere consapevolezza dei propri mezzi e questo sicuramente sarà un fattore in grado di poter aiutare il reparto difensivo ad alzare il muro davanti a Vitale.
7: Nel frattempo comunicazione di servizio, chiedo se Edoardo Ciriaci, che dovrebbe essere ricollegato, ci ascolta. No, non sento.
17: Sì, vi sento.
7: Eccoli, eccolo qua, perfetto. Ok, ecco. È tornato ancora anche Edoardo Ciriaci con noi. Massimiliano, alla luce di degli episodi di queste prime giornate, VAR o FVS?
14: Tutte e due.
16: Credo che l'FVS sia più pratico, perché obiettivamente viene chiamato dalla squadra che lamenta, diciamo, una svista. Ci sono soltanto due chiamate, quindi anche chi ce l'ha deve utilizzarlo con criterio, non chiamarlo così giusto perché poi magari capita l'episodio dove invece c'è bisogno della carta e la carta non c'è. Il VAR è ancora troppo oggetto di interpretazioni che obiettivamente non sono univoche rispetto a quello che diceva Orsato all'inizio. Quest'anno si è fatta questa politica dove ridare maggior potere agli arbitri, però nel momento in cui l'arbitro sbaglia è importante che il VAR intervenga, perché se vogliamo limitare la tecnologia va bene, ok, sono d'accordo, lasciamo gli arbitri sbagliare, va bene, ma quando l'errore è madornale credo che sia necessario, o perlomeno almeno andarlo a rivedere. Poi mi ricordo i primi anni, qualche anno fa, quando fu inserito, gli arbitri andavano a rivedere l'episodio, poi erano convinti di quello che avevano fischiato e confermavano quanto precedentemente sancito. perché non si torna magari a fare un'applicazione del genere. La prima forse è stata l'applicazione quella un po' più giusta, dove alla fine l'arbitro era comunque padrone delle proprie decisioni. Ecco, a Padova c'è stato l'episodio del gol di Shakir, quello sul fuorigioco. Molti dicono che c'era, a mio modo di vedere non era poi così influente sul gol, perché la palla andava in direzione del secondo palo e comunque non ci sarebbe mai arrivato, il giocatore era leggermente avanti, però quello di Shakir è un errore grave obiettivamente, così come è grave la mancata espulsione del difensore della Carrarese, Oliana, nell'uno contro uno con Shakir lanciato a rete e buttato a terra da ultimo uomo. Poi possiamo discutere se era dentro all'area o fuori, probabilmente la trattenuta iniziava momentaneamente fuori, ma sicuramente era espulsione diretta.
7: Avellino, avversario insidioso.
16: Sì, molto insidioso, perché è una squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo, che si è rinforzata bene nell'ultimo mercato estivo, ha giocatori importanti, hanno una propria identità di gioco e delle idee che riescono a esprimere molto bene sul campo, non a caso aver sfiorato la vittoria contro il Palermo, credo che testimoni la forza e le capacità di un avversario che sicuramente verrà ad Ascoli per vincere, anche perché credo che la squadra irpina voglia ripetere la bella stagione dell'anno scorso, se non migliorarla. I nomi che sono presenti in organico parlano da soli, perché se una squadra si può permettere di far giocare una coppia d'attacco come Chedira e Russo e tenere in panchina uno come Favilli, per dire, che rientrerà proprio sabato dopo il fastidio fisico che ha avuto, credo che sia molto significativo. Ma poi ci sono altri nomi importanti come Palmiero, capitano e leader del centrocampo, che tornerà proprio a disposizione contro l'Ascoli. Sulla destra probabilmente dovranno rimettere Missori, perché Cancellotti ha avuto quell'infortunio che lo terrà fuori un mese, ma credo che sicuramente sarà una partita spettacolare, perché sia l'Ascoli e l'Avellino non andranno a speculare sul risultato. Credo che nessuna delle due si accontenterà del pari ed entrambe giocheranno per vincere dall'inizio alla fine, quindi probabilmente vedremo una partita da tripla, ma fondamentalmente penso che in campo si possa vedere un bello spettacolo.
7: Bene, noi ci fermiamo per qualche attimo di pubblicità, torniamo subito dopo.
17: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
18: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
19: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
20: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
21: Da 50 anni solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia, il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
22: Ti aspettiamo al mercato!
21: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381. Come un pensiero che sa di felicità.
3: Pizzeria, Pizzeria Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo Lungomare Marconi, Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 71 08 66. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit.
0: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
1: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
2: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
23: Io sono ancora qua.
24: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
25: La passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lana.
26: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
27: Telefono 0736 30 44 90.
28: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo,

0: Con Serafino Galli ed Eugenio Gaspari collegati con noi, Massimiliano Mariotti, giornalista della Gazzetta dello Sport, Resto del Carlino, Edoardo Ciriaci, con il quale abbiamo qualche problema di collegamento. Allora lo facciamo subito intervenire, vediamo come va. Edoardo,
1: eccoci, mi sentite?
0: Sì, molto bene, quindi direi, okay. Direi che il collegamento è stabile. Invece dall'altra parte c'è ancora Massimiliano Mariotti, che ringraziamo per l'attesa. Eugenio, vuoi fare qualche domanda a Massimiliano?
2: Sì, no, io volevo chiedere a Massimiliano, sottolineato il fatto che l'Avellino ha giocatori importanti, l'ambiente è anche, insomma, lo conosciamo bene, sfide tra l'altro anche in Serie A, no? Se tu ben ricordi, con Giuarì che era ad Avellino, poi passò dopo una breve parentesi all'Inter ad Ascoli, un bestia di doppio ex, realizzò anche una doppietta con l'Avellino. E i tifosi dell'Avellino lo applaudirono lo stesso, perché insomma ad Avellino fece bene. Ha altri giocatori, anche doppi ex importantissimi. È una partita che si appresta a vivere con una cornice di pubblico eccezionale. Questo farà la differenza per l'Ascoli, ovviamente lo sappiamo perché li conosciamo, ma i sostenitori dell'Avellino saranno anche molto rumorosi. Come vedi questa partita sugli spalti e soprattutto, insomma, come se la giocherà Nesta dal punto di vista, diciamo, dell'approccio, soprattutto dell'atteggiamento iniziale della gara contro l'Ascoli?
3: Sicuramente vedremo uno spettacolo unico sugli spalti, perché andremo verso il sold out. Credo che manchino soltanto un migliaio di biglietti in curva nord e poi sarebbe tutto esaurito in tutti i settori, con la campagna abbonamenti che qualche giorno fa ha chiuso con 10.039 tessere, che è un qualcosa di pazzesco. E sul campo chiaramente credo che Nesta cercherà di far sfogare all'inizio l'Ascoli, per poi controllare ed eventualmente approfittare degli spazi e delle ripartenze che potrebbero venire fuori. Probabilmente loro saranno la squadra che cercheranno di resistere all'ingresso in campo con un impatto ambientale molto importante, perché l'abbiamo già visto la partita scorsa, l'ultima in casa col Benevento. Il Del Duca si è fatto sentire molto forte, come non accadeva da tanti anni, e questo sicuramente darà una spinta in più. Però parliamo sempre di professionisti, credo che l'Avellino sia anche abituato a giocare in campi del genere. Non credo che i giocatori possano sentire della spinta del pubblico bianconero, che sicuramente aiuterà i propri beniamini, ma non credo che andrà ad intimorire una squadra fatta di giocatori che hanno un certo pedigree. E Nesta purtroppo è una bestia nera per l'Ascoli, perché stavo rivedendo proprio oggi i precedenti e su 8 gare l'Ascoli non è mai riuscito a vincere. Il bottino complessivo parla di 5 successi ottenuti con Perugia e Frosinone, 3 pareggi con Frosinone, 2 con la Reggiana. Quindi sarà una sorta di bestia nera da sfatare, così come sarà una bestia nera per l'Avellino il Del Duca, dove l'Avellino ad Ascoli ha vinto poche volte. Parlo solo della Serie B, per dire che su 10 partite 8 le ha vinte l'Ascoli, quindi questo è anche significativo di quanto il Del Duca possa essere importante in questa partita.
0: Grazie Massimiliano Mariotti, grazie per aver partecipato ad Occhio alla Prossima e buona partita per sabato.
3: Grazie a voi, un abbraccio, buona serata.
2: Ciao Massi, grazie, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Salutiamo Massimiliano Mariotti, abbiamo ancora Edoardo con noi per questa...
2: Poi, tra l'altro, scusami, sì, c'è una sorta di parallelismo, no, tra Ascoli e Avellino, perché effettivamente anche ad Avellino stanno vivendo un rinnovato entusiasmo con la proprietà del presidente Angelo Antonio D'Agostino, che anche

0: presentato il progetto per ricostruire il Partenio, no? Il Partenio Lombardi di Avellino, uno stadio che fu, credo, costruito da Rozzi, ed è identico, quasi simile in tantissime cose al del Duca. E questo entusiasmo ritrovato ha spinto anche la tifoseria a riunirsi, a ricompattarsi, e questo, come lo abbiamo visto ad Ascoli, è un elemento fondamentale, no? Sinergia con squadra, società, ambiente, è quello che, insomma, ti porta ad ottenere risultati positivi.
1: Sì, è un entusiasmo che arriva dal campionato di Serie C vinto dall'Avellino e trasferito poi nello scorso campionato in B, dove hanno fatto davvero molto bene. A proposito di entusiasmo, di voci e del presidente dell'Avellino, Edoardo, si era parlato addirittura di un ingaggio clamoroso, quello di James Rodriguez, ex stella del Real Madrid, per l'Avellino. Poi alla fine non se ne è fatto nulla, ma anche quel caso è stata solo una voce, come per esempio quella di Atebor all'Ascoli, oppure c'era qualcosa di più?
2: Ma allora, è una storia che ho seguito poco, se non per quello che era uscito, diciamo. Sembra che una trattativa ci fosse, o meglio l'intenzione di provarci almeno. Poi però il giocatore aveva idee chiare, ha scelto altri lidi. Non so quanto potesse dare a questa piazza, ricordo anche che comunque era stato avvicinato addirittura a quella della Lazio, quindi poi non so lì perché non si sono trovati gli accordi o se la Lazio effettivamente non poteva andare sul giocatore, quindi diciamo che un colpo strano in B c'è sempre, un po' come il nostro Atebor, diciamo.
0: Comunque il colpo finale di Khedira è uno di quei colpi che, insomma, fanno un po' anche il paio con quello dell'Ascoli per Brunori, no? Perché Khedira è un signor attaccante, è arrivato negli ultimi minuti, nell'ultimo momento del calciomercato, e ad Arezzo, scusatemi, ad Avellino ha portato qualità, quantità, insomma, è un giocatore che per la categoria, insomma, è un signor giocatore, lasciatemelo dire.
2: Ha portato anche gol, perché se non sbaglio ha segnato, sì. Lui, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi, ma credo sia russo, sì. Però il giocatore con più reti realizzate, non vorrei sbagliare.
1: Russo ha fatto 2 reti e un assist fino a questo momento. E Khedira ha fatto un gol, ed è il gol che ha segnato proprio nell'ultima partita in casa contro il Palermo, se non sbaglio.
2: Sì, sì, mi sembra l'ultimo. Sì, che poi lui è marchigiano perché è nato a Loreto.
0: Sì, sì, sì, marchigiano, sì.
1: Sì, sì. Ha giocato, se non sbaglio, proprio nel Loreto.
2: Sì, Loreto, Sant'Egidio.
1: In un'altra squadra anche della provincia attualmente di Fermo, se non sbaglio.
0: Sì, 2 gol li ha realizzati il centrocampista Michele Besaggio. Un gol lo ha realizzato Brando Moruzzi, il difensore, e poi, come dicevate, 2 per Russo e 1 per Khedira, quindi 6 reti all'attivo e 3 al passivo.
1: Salutiamo Danilo che ci manda un messaggio attraverso WhatsApp. E i precedenti di Ascoli Avellino, grazie ai numeri di Emiro, sono 29 in tutto, tantissimi, 9 in A, 10 in B e 10 in C. Totali 18 vittorie dell'Ascoli, 7 pareggi e 4 vittorie dell'Avellino, con 50 reti per l'Ascoli e 22 per l'Avellino. L'ultimo confronto risale alla stagione 2016-2017 in Serie B, anzi no, ce n'è un altro dopo 2017-2018, 1-1 finì con reti di Castaldo e di Pinto per l'Ascoli. Mentre l'anno prima, quello che vi stavo descrivendo, finì 2-0 per l'Ascoli con gol di Cacia e di Orsolini. Quest'anno Nesta è iniziato la stagione con il 4-2-3-1 fino alla gara interna persa con l'Arezzo, quindi la prima di campionato. Poi è passato al modulo 3-5-2 ottenendo 2 vittorie e 1 pari, subendo 1 solo gol. Massima attenzione a Raffaele Russo, 2 reti e 1 assist, giocatore più in forma al momento dell'Avellino. L'Avellino in campo nell'ultima gara pareggiata con il Palermo, appunto con Martinelli tra i pali, portiere anche questo giovane interessante, Venturi, Ricci e Izzo, Moruzzi, Besaggio, Palumbo, Di Maggio, Cancellotti, quest'ultimo non ci sarà perché è infortunato, a centrocampo, Pandolfi e Russo in attacco. L'arbitro sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido, che ha arbitrato 42 volte in Serie B con 17 vittorie interne, 12 pareggi e 13 vittorie esterne. Con l'Ascoli ha 5 precedenti, 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Con l'Avellino invece un solo precedente, una sconfitta nella stagione 19-20, Avellino Potenza 0-2. Questi in breve i numeri di Ascoli Avellino. Eugenio, che partita ti aspetti?
0: Partita combattuta, partita che mi aspetto sicuramente un Avellino che diciamo comincerà la partita con prudenza, nel senso che vedrà quali sono le intenzioni dell'Ascoli, quindi non si chiuderà a riccio, non disdegnerà ovviamente di mantenere alti i suoi giocatori più offensivi, però cercherà di essere molto molto attento in fase difensiva, conoscendo insomma Nesta e la sua deviazione, no, lungo la strada, lungo il suo percorso, questo iniziale ad Avellino nel passaggio dal 4-3-3 al 4-3-2-1 o al 3-5-2, quindi un atteggiamento un po' di studio attendistico nelle prime finali, nelle prime fasi della gara, per vedere come vorrà fare la partita l'Ascoli, e poi cercherà di sfruttare le loro armi migliori, quelle del contropiede, la velocità e densità a centrocampo.
1: Eugenio, ci sono alcuni messaggi arrivati sui nostri
0: social. Sì, ce ne sono un paio. Ce ne sono un paio. E questo che ci manda Roberto da Altidona, che ci scrive: dal mio punto di vista farei giocare Gattoni se è pronto al 100%, sa difendere e non disdegna proporsi davanti. Questo è il messaggio di Roberto. Poi Fabio ci fa i complimenti: un piacere ascoltarvi, grazie per l'impegno e per la passione che trasmettete alla nostra meravigliosa tifoseria, siete un altro punto di forza del nostro adorato Ascoli Calcio. Grazie Fabio, noi contraccambiamo queste considerazioni nei nostri confronti.
1: Edoardo, idea Gattoni.
2: Idea Gattoni interessante, lo abbiamo visto, non credo partirà dall'inizio, può essere sicuramente una soluzione, un'alternativa, a me piace per carattere, per atteggiamento, insomma è uno che il calcio degli alti livelli lo ha assaggiato, poi non è un veterano perché insomma il minutaggio è sotto gli occhi di tutti, può essere una soluzione, ma credo più di riserva che come scelta primaria, ecco.
1: Chi parte davanti secondo te?
2: Davanti l'altra volta io avevo detto Gori e alla fine mi sono ritrovato Shakir. Diciamo che può essere una partita in cui si potrebbe rivedere il numero 9 in questa sfida molto fisica, però non lo so, credo che visto che adesso si è riposato Gori lo rivedremo lì davanti.
0: Ma Serafino, scusami, prima abbiamo tirato in ballo a Tebor, no?
1: Sì.
0: C'è stata anche un'altra voce circolata in settimana di un possibile ingaggio di Usai.
1: Usai?
0: Usai, un altro fantanome che è girato.
1: Sì, l'ultimo stipendio alla Lazio mi sembra 2 milioni di euro, qualcosa del genere.
0: E questa è la domanda che ci fa Emidius sempre sui nostri canali social da YouTube.
2: No, no, ma è una favola nata e morta lì, cioè non c'è neanche da discutere.
0: Un'altra fake news.
2: Sì.
1: Ogni tanto...
2: cioè, se n'era parlato, nel senso l'Ascoli ci aveva provato, però poi dopo la trattativa si è arenata.
1: Però ci ha parlato questo caso, non è Atebor che è nata da fantasia. Pronto?
2: Mi sentite?
1: Sì. No, adesso sì.
2: No. Ok, no, non ho sentito bene la domanda.
1: No, dicevo, però in questo caso rispetto a Atebor un colloquio forse c'è stato.
2: Ah sì, no, certo, la trattativa c'è stata e mi è stata anche confermata dal direttore sportivo, poi ecco si è arenata, ma diciamo che la notizia è uscita molto in ritardo rispetto a quando effettivamente il contatto è avvenuto.
1: Si è arenata sulle cifre? Quando si è cominciato?
2: No, sì, credo, almeno di questo si era parlato.
1: Indubbiamente, vabbè, il tentativo magari è stato fatto per capire insomma che aria tirava, e poi una stretta di mano e amici come prima. Bene, sono le 20:28, direi che possiamo chiudere qui l'appuntamento con Occhio alla Prossima. Grazie Edoardo Ciriaci.
2: Grazie a voi, a sabato.
1: Grazie a
0: ciao,
1: sabato.
0: A sabato.
1: Grazie Eugenio Gaspari.
0: Grazie a te Serafino. Grazie. Ma fammi aggiungere questa Vai. Considerazione, questo turno può riservare molte sorprese, perché se l'ultimo turno, che bene o male ha addolcito un po' la pillola amara della sconfitta, perché diciamo che l'Ascoli ha perso i punti a Padova, però perdendo il Pisa, perdendo l'Empoli, insomma non abbiamo negativizzato più di tanto la nostra posizione in classifica. Siamo lì, eravamo al quarto posto, ora siamo al settimo, però tutte quante nel giro di un punto o due. Mentre invece il prossimo impegno di campionato, che partirà domani con Juve Stabia Cesena, bella partita anche questa, anticipo alle 20:30, poi si dipanerà tra sabato e domenica con Carrarese Benevento, Cremonese Entella, altra bella partita con l'Entella che sta facendo molto molto bene, Palermo Padova, un Palermo chiamato al riscatto dopo il pareggio proprio con l'Avellino, e questo Padova che viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria contro l'Ascoli, anche se insomma il gioco è stato un po', come dire, contestato dalla tifoseria. Poi c'è Sampdoria Catanzaro, Arezzo su Tirol, altra partita importante con questo su Tirol che sta facendo benissimo e al terzo posto in classifica. Quindi insomma Mantova Pisa, per chiudere poi con Modena Empoli, sono partite che potrebbero sconquassare un po' gli equilibri della classifica.
1: Un turno interessante.
0: Sì, sì.
1: Ma come lo sono un po' tutti, insomma, questa Serie B, l'abbiamo detto, davvero è una Serie B che in questo momento regala tante emozioni un po' a tante squadre. È tutto per Occhio alla Prossima, il saluto anche dalla voce di Serafino Galli, grazie Giorno Gaspari,
0: grazie a te Serafino,
1: in regia per questo appuntamento con Occhio alla Prossima. Noi ci sentiamo sabato per l'incontro di calcio tra Ascoli ed Avellino. Buona serata.
3: Occhio alla Prossima, una sbirciatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
4: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
5: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di A K Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. A K Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
6: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio: progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
7: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
8: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
9: Ti aspettiamo al mercato!
8: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
10: Birreria pizzeria Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro, hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo Lungomare Marconi, Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 71 08 66. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit.
11: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
12: Solo qua.
13: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
14: Io sono ancora qua.
15: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
16: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
17: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
18: Telefono 0736 30 44 90.
19: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003, di Ciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile. Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini. La scelta giusta per il tuo veicolo.
20: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te.
21: Latte Miele.
22: Che diciamo prima, no? Uno spaccato di vita quotidiana, questa malinconia che ci prende tutti la domenica quando il weekend è appena finito, sta per iniziare una nuova settimana lavorativa e noi ci sentiamo lì, un po' in quel limbo malinconico, cominciamo a fare bilanci, a pensare un po' anche alla nostra vita di coppia. Musicalmente il brano è proprio questa ballad guidata soprattutto dalla chitarra e dal pianoforte, con questo forte crescendo sempre più malinconico. Continuiamo con il nostro viaggio e troviamo un altro che ha cambiato le cose proprio in quel decennio e che ha riscritto in qualche modo il nuovo cantautorato. C'è Coez.

Poets con la musica Non c'è, un pezzo che è proprio manifesto di quel decennio che va dal 2010 al 2020, e Coez è riuscito a fare una cosa che nessuno prima di lui aveva fatto, cioè mischiare il rap con il pop, con il cantato melodico. E lui veniva proprio dalla scena hip hop, però poi è riuscito a mitigare il suo rap piuttosto duro e a metterci dentro questo cantato, questi ritornelli tipici, e ha aperto la strada tra l'altro a tanti altri che poi sono arrivati dopo, come Fra Quintale, come Franco 126, come Ernia, come anche lo stesso Cal Brave, che hanno mischiato sapientemente questi generi. Questa canzone è stato il primo vero grande successo di Coez ed è stata la sintesi perfetta di queste due cose che sono confluite proprio insieme. Continuiamo il nostro viaggio, e ci sono anche loro, non potevano mancare, perché anche loro hanno segnato in modo particolare quel decennio. Stiamo parlando di De Giornalisti, Questa nostra stupida canzone d'amore.

0: dei giornalisti questa nostra stupida canzone d'amore, anche loro sono riusciti a fare qualcosa di particolare, innanzitutto perché sono riusciti a riportare delle atmosfere che erano un po' tipiche degli anni 80-90 e a miscelarle con i suoni invece tipici degli anni 2000, del 2010, e poi anche loro sono riusciti a confermare il fatto che la musica indipendente potesse diventare di grande successo commerciale. Pensiamo solo e semplicemente ai loro tormentoni estivi da Completamente a Riccione, che sono stati suonati da tutte le radio, che sono diventati dei pezzi fortissimi. Questa invece è la loro ballad, questa che abbiamo appena ascoltato, la loro ballad più conosciuta, altro grande successo per loro. E anche lì, anche loro, partiti dai piccoli club della musica indie italiana degli anni 2000, sono arrivati poi nel 2019 al mega concerto al Circo Massimo di Roma, e da lì insomma poi hanno sdoganato la possibilità per tutti di arrivare a quei grandi luoghi, luoghi del grande evento che sono appunto gli stadi. Tra poco il nostro viaggio dedicato al decennio 2010-2020 si conclude, e si conclude con un'altra band che ha cambiato davvero le cose nella musica italiana. Tra poco i Maneskin.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Maneskin o Måneskin, come sarebbe giusto dire, con Torna a casa. E questo gruppo ha davvero rivoluzionato la musica in quel decennio lì, soprattutto perché ha riportato in Italia e anche nel mondo, lo possiamo dire tranquillamente, il rock. In un momento in cui, insomma, tutti usavano le basi elettroniche, computer, l'autotune, loro si ripresentano con il rock, quello degli anni 70, degli anni 80, suonando gli strumenti davvero e con una carica esplosiva incredibile proprio per le loro stesse performance, e riportano il rock al centro della scena e della musica italiana. Con Zitti e Buoni vincono prima il Festival di Sanremo nel 2021 e poi vincono anche l'Eurovision Song Contest e riescono a piazzare il loro album e i loro singoli non solo nelle classifiche italiane al primo posto, ma anche negli Stati Uniti, cosa non facile per una band italiana, e anche in Inghilterra. E quindi, insomma, hanno riportato il rock in auge e soprattutto hanno dimostrato che anche una band italiana che spesso canta in italiano poteva avere successo anche fuori dall'Italia proprio per le loro sonorità. E poi, insomma, ricordiamoci che i Måneskin hanno aperto anche i concerti per i Rolling Stone, mica poco, mica poco. E tra l'altro si dice che stiano per tornare, insomma, reunion che non vediamo l'ora, tra l'altro, insomma, di rivedere. Siamo molto curiosi. Il nostro viaggio negli anni 2000 si è appena concluso. Noi siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. Ci sono loro due, Marracash e Gue, con il loro nuovo singolo che parla di un sacco di casini.

E dopo il rap, quello recentissimo, novità su Latte e Miele di Marracash e Gue con la loro Casini, il rap classico di Jovanotti con novità dal 2017 che abbiamo ritrovato quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica.

della musica. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: deciderà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli qui su Radio Latte e Miele ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Rieccoci, ancora buonasera a tutti voi, buon giovedì sera da parte di Anna Patti e Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora anche questa molto molto densa. Tra poco torniamo sull'album che ci ha accompagnato questa settimana. Ancora una canzone da farvi ascoltare che è un grande classico di Gino Paoli, l'album La Luna e il Signor Hyde. E poi abbiamo un viaggio da fare insieme a voi, un viaggio molto particolare, ma la parola che ci guida la scopriamo più tardi. Ci sono come sempre tutte le nostre novità, rimanete con noi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Latte miele. Latte miele.
6: Miele, la tua musica italiana. Disco

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, ultimi ascolti della giornata per il nostro disco latte e miele della settimana. E a proposito di album che ci accompagnano nella settimana, noi abbiamo il nostro ovviamente qui al Centro della Musica, e questa settimana è stato un piacere riascoltare insieme a voi La Luna e il Signor Hyde di Gino Paoli, album che, come abbiamo detto nelle scorse sere, lo ha riportato ai grandi fasti, lo ha riportato anche in classifica, album in cui c'è una canzone che in realtà Gino Paoli aveva già pubblicata in un mini LP dove c'erano solo 4 canzoni, che prendeva proprio il titolo da Averti Addosso. Averti Addosso, che è stata un'altra canzone fondamentale nella carriera di Gino Paoli, per cui tra l'altro lui ha vinto nel 1984 la Targa Tenco come miglior canzone dell'anno, e l'anno prima, no, 10 anni prima aveva vinto come, insomma, il premio Tenco come miglior cantautore. E in quell'anno, in quel 1984, lui vinse come miglior canzone dell'anno, e invece l'album che venne premiato era stato Cresa de Ma di Fabrizio De André, per dire che cosa riuscivamo e che cosa riusciva a fare la musica italiana in quel 1984. L'ascoltiamo questa canzone, che, come vi dicevo, ormai è considerata un grande classico di Gino Paoli, una bellissima canzone d'amore, una potentissima dichiarazione d'amore. Ascoltate bene questo testo, davvero molto molto bello. Averti Addosso, Gino Paoli.
2: Se non

Molto semplice ma molto raffinato, dicevamo, curato da Beppe Vessicchio, e canzone che ha un testo molto molto potente, una potentissima dichiarazione d'amore. L'altra persona diventa una parte di noi, diventa qualcosa che possiamo indossare come un abito, come una camicia, e addirittura poi fa un elenco di tutte queste cose che possiamo ritrovare sul nostro corpo, che però in realtà sono le cose dell'altro, sono quelle dell'altra persona, che diventa come una ruga sul nostro volto, un nuovo sorriso, addirittura anche qualcosa di più intimo che non è una caratteristica del corpo, ma come le nostre colpe o anche i nostri difetti. È un completo fondersi in amore, e quindi non ci poteva essere dichiarazione d'amore più bella e parole poi più semplici per dirla, se non quelle che ha usato Gino Paoli in questa canzone, con cui noi chiudiamo il nostro racconto di questo album, che se non conoscevate, spero abbiate avuto occasione di conoscerlo con noi in queste sere. Io vi invito a ritrovarlo e a riascoltarlo per intero, perché a parte le canzoni che vi abbiamo fatto sentire noi in queste sere, ci sono tante altre belle canzoni dentro l'album da scoprire. Noi adesso siamo pronti per tornare al 2026, ci sono le nostre novità, è tornata anche lei, questo è il suo ultimo singolo, Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico. Io

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Carattere di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Secondo viaggio di questa sera è il nostro viaggio tematico a guidarci, è la parola sposa, quattro spose molto diverse raccontate in questi quattro grandi successi italiani. Si comincia con Francesco De Gregori, Alice.

Francesco De Gregori con Alice dal 1973, grande successo, pezzo che è diventato parte della storia della musica italiana, pezzo in cui ci sono tanti personaggi diversi e tra i tanti personaggi della canzone ci sono due sposi. La canzone ci dice che la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, ma lui non vuole sposarla e quindi fugge, gli altri non capiscono, lo credono impazzito o ubriaco, ma in realtà lui sta fuggendo da qualcosa che non approva, cioè dalla convenzione borghese del matrimonio riparatore. Però la sposa, la protagonista femminile di questa storia, è comunque fortunata, perché a un certo punto scopriamo che non è così che lui se ne andrà, quindi insomma non la sposa, però rimane comunque al suo fianco. Meno fortunata invece la protagonista di quest'altro racconto, che ci porta negli anni 90, nel 1990 per essere precisi, e ci fa riascoltare un grande successo di Marco Masini, una delle canzoni simbolo nella carriera di Marco Masini. Anche questa racconta di una ragazza che sposa non è, ma che aspetta un figlio. Cenerentola innamorata. Oh,

Marco Masini con Cenerentola innamorata, grande successo per lui, scritto insieme a Giancarlo Bigazzi e a Giuseppe Dati, canzone che ebbe anche il disco di diamante, superando il milione di copie vendute allora nel 1990. Canzone dove ci sono anche tanti personaggi: c'è una lei che scopre di essere in dolce attesa, c'è un uomo che non vuole fare il padre perché non è pronto, e c'è il suo unico punto di riferimento, che è questo amico con cui lei si confida e che anche le dà consigli per cercare di uscire da una situazione difficile in cui lei si sente sola e non sa che fare. E a un certo punto, però, alla fine di questa canzone, lei capisce cosa vuole davvero ed è felice come una sposa, dice proprio il testo della canzone, perché adesso lo sai che fare. C'è un'altra sposa nella prossima canzone, canzone di Max Gazzè, siamo all'inizio degli anni 2000, anzi nel 2000 per essere ben precisi, una sposa che è un po' infelice, che ha scelto un uomo sbagliato, ma ce n'è un altro però che è innamorato di lei, il timido ubriaco.

0: Ragazzi, con il timido ubriaco, canzone che Max Gazzè aveva scritto insieme al fratello Francesco. E come dicevamo, qui c'è una sposa infelice intrappolata in un matrimonio molto infelice a quanto pare, e dall'altra parte però c'è questo ragazzo che non riesce a confidarle il suo grande amore perché è piuttosto timido, però vorrebbe che le sue parole potessero essere per questa sposa infelice un po' come una rosa. E questa insomma è una storia un po' triste. Questa forse è la più triste, perché insomma qui non c'è un lieto fine per nessuno a quanto pare in questa storia. Tra poco il nostro viaggio guidati dalla parola sposa si conclude con Cesare Cremonini.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché...

piace stare Cremonini, una come te. Questa ragazza è una ragazza irraggiungibile, insomma sembra impossibile afferrarla proprio perché è una creatura talmente bella ma anche molto difficile da imprigionare, dotata di grande senso di libertà. E a un certo punto della canzone dice: quattro carte in una sola, si pente, si sposa, ma poi si innamora per sua vanità. E quindi proprio l'espressione quattro carte in una sola evoca un po' il gioco d'azzardo ma anche l'illusione, l'idea che davvero questa ragazza non si possa imprigionare in nessun tipo di schema possibile, nemmeno il matrimonio. Quindi insomma, anche se si sposa, poi magari cambia idea e segue il suo istinto. Con questa canzone abbiamo chiuso il nostro viaggio dedicato alle spose e come sempre dopo un viaggio siamo pronti per tornare al 2026, per tornare alle nostre novità. Ve la stiamo presentando proprio in queste sere, il nuovo singolo di Camilla Magli, Menta.

0: con Parlami d'amore ci porta quasi alla fine delle nostre due ore insieme al centro della musica, e tra poco, come sempre, ci salutiamo con la canzone che chiude l'album di un artista italiano.
1: Al centro dell'amore.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica e anche alla fine della nostra settimana, perché domani torna Giovane Fuori Classe, la nuova stagione di Giovane Fuori Classe. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Dane che la condurrà. Ben arrivato, benvenuto. Da domani comincerete a conoscerlo e ovviamente conoscerete anche i suoi ospiti, i primi Giovani Fuori Classe di questa nuova stagione. Grazie a tutti per essere stati con noi anche questa sera. Rimanete qui, dopo di noi ci sono i viaggi di Rewind. Grazie a Umberto Cappellato per essere stato in regia. Noi torniamo lunedì puntuali per una nuova settimana dalle 20 alle 22 con Al Centro della Musica. Chiudiamo come sempre con la canzone che chiude l'album di un artista italiano. L'album stasera è Grazie Mille degli 883 del 99, che si chiudeva così, con questa canzone, Tutto Ciò Che Ho. Buonanotte e buon weekend.
0: Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e Miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
4: Apro gli occhi e ti...

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Appuntamento fisso con le stelle di latte e miele anche oggi 18 settembre. Ariete, più si avvicina il fine settimana e più avrai bisogno di chiarire le cose che non funzionano. Certo, è un momento particolare, Saturno nel segno ha comportato delle prove, degli ostacoli più alti del previsto, però piano piano si sbloccano situazioni ferme. Possibile buone notizie entro domani e novità in amore nelle prossime settimane. Toro, Venere e Giove sono accigliati. Cosa vuol dire? Che in questo periodo, soprattutto in amore, non devi fare delle scelte azzardate solo per far dispetto a qualcuno che nel passato ti ha fatto del male. Insomma, evita scelte dettate dalla vendetta o dalle ferite. Lavoro faticoso, ma in qualche modo anche redditizio. Vedremo nelle prossime settimane come affrontare questo Giove nervoso. Gemelli, rallenta, concentrati su una cosa alla volta, attenzione a stress e forma fisica. Questa è una giornata che mette alla prova il tuo organismo. Acciacchi di stagione, problematiche riguardanti anche un certo nervosismo che senti dentro di te. Cancro, momento di rivincita, soprattutto se nel passato qualcuno ti ha detto non riuscirai mai a fare questa cosa e ti sei preso una bella soddisfazione, te ne prenderai altre nelle prossime settimane. In amore e nel lavoro hai una buona capacità di azione. Prudenza solo nei rapporti tra genitori e figli. Leone, ottime 48 ore con un buon recupero, soprattutto per chi è stato male, sta cercando di ritrovare un po' di equilibrio interiore. Ho spiegato che questo è un cielo che negli ultimi mesi ti ha messo alla prova, ecco perché sei corso troppo, alla fine sei arrivato con il fiatone al traguardo. C'è bisogno di ritrovare serenità, ma soprattutto forza fisica. Vergine, non rimuginare sulle difficoltà passate. Il tuo è un segno che archivia anche le delusioni. E invece adesso bisogna guardare al futuro con grande ottimismo, soprattutto al prossimo anno, quando Giove ti verrà a trovare. Trova serenità nelle persone che ami. Bilancia, idee brillanti, maggiore tranquillità. Direi addirittura ideali che possono essere espressi con grande trasparenza. Il fatto che Mercurio si trovi nel tuo segno zodiacale è decisamente importante. Però un consiglio, devi imparare a dire più chiaramente ciò che non accetti, perché a volte per amore della diplomazia, per evitare discussioni, dici sì quando pensi no. Scorpione, periodo promettente con possibili nuove notizie su lavoro, studio, denaro. Ottobre e novembre saranno mesi molto propositivi, soprattutto per chi ha in piedi una vertenza o ultimamente da agosto ha vissuto uno stop. Sagittario, tanta energia, voglia di libertà, ottimo momento per progetti futuri, nuovi amori, insomma, chi ti ferma è perduto. Mi piace questo cielo anche per regalare agli altri un sorriso, tu sai che sei una persona molto disponibile e generosa, quindi in amore avrai successo. Capricorno, prudenza con soldi e conti per colpa del solito Mercurio che invita ad essere cauti, in particolare questa cautela dovrà essere necessaria alle persone che hanno un'attività in proprio, forse si è speso troppo rispetto a quello che si è guadagnato. Weekend però in arrivo positivo per relazioni e possibili risorse da spendere proprio a livello emotivo. Acquario recupera energia, però ne ha passate di tutte e di più nelle ultime settimane, restano questioni economiche e sentimentali da chiarire. Giove e Venere rappresentano uno spazio perso, forse un programma che non va avanti o un contratto che non si riesce a firmare. Utile prendere un attimo di spazio per se stessi. Pesci, periodo attivo, pieno di possibilità. Non fermarti, soprattutto in amore, ora che Venere è favorevole. Concediti solo questa sera e un po' anche domani riposo, perché la mente è piena di stimoli, ma il fisico non segue il ritmo. Ci vuole un po' di attenzione. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte e miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele. Rewind, la musica che non si dimentica.

0: latte e miele.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Latte e Miele, Rewind.
0: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Latte Miele Rewind.
5: Dagli anni 60 ad oggi.
1: La musica che non si dimentica.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

soli, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i

0: amore, amore mio.
1: Radio Latte Miele.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio pacco, giochi a tema, eri Medusa,

una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dagli occhi blu.
2: Latte e miele.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: 21:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.